0: Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Salde Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Salde Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Siamo tornati per l'ultima parte del Bar dello Sport questa mattina, dedicato con un clamoroso abbraccio ideale che tutto il popolo del Bar dello Sport, quasi tutti, quasi la totalità, sta facendo nei confronti di Lorenzo Lucca, nell'eventualità, nell'ipotesi, ove mai Lucca dovesse partire dal primo minuto per una scelta di Allegri. Ci scrive anche Nello da Cisterna: perché non facciamo giocare Lucca e Højlund e De Bruyne dietro di loro con 2-3 centrocampisti di corsa? Vito da Mantova: è possibile che un tifoso così caloroso come noi non comprenda che Lucca va aiutato con gli applausi? Come può mai sentirsi il ragazzo quando viene chiamato ad entrare? Lo dobbiamo aiutare. Vedi, Lucca deve stare in area di rigore aspettando i cross dei compagni, non è un giocatore da contropiede, ci scrive Enzo. Buongiorno, sapete qual è la bellezza del Bar dello Sport? È che all'improvviso, anche se sei presa da 2000 pensieri, 100 problemi, arriva Ignazio Detto il Torchio e ti fa sorridere e ridere, poi arriva una canzone del Bar dello Sport e ti fa emozionare. Sono contenta di far parte di questa bellissima famiglia. Annalisa da Somma. Annalisa, ma che carina, grazie, bella sta cosa, mi piace molto. Ma quale Gigi Finizio, Tony Colombo? Perché comunque era una bella canzone. Rosario ci dà la formazione di sabato con un 4-2-3-1, cioè Spinazzola bassa a sinistra, doppio regista Politano, Giovane Neres con Lucca terminale finale. Giovane Neres al primo minuto insieme, squadra corta, pressing alto, 3-0, vinciamo. Rosario, non lo so, intanto vado a salutare Domenico. Domenico!
9: Buongiorno Giovanni.
8: Nonno Domenico.
9: Buongiorno a tutti quanti voi.
8: Oh, nonno Domenico, anche tu esprimiti su Lucca. Hai visto stamattina tutti quanti sono tutti per Lucca.
9: Pure io sono per Lucca. Io sono sempre per i giocatori che giocano nel Napoli. Bisogna sempre applaudirle e aiutarle.
8: Sì, è vero.
9: Così pensiamo, ma che razza di tifosi siamo noi? Ormai sta nel Napoli e dobbiamo applaudire Lucca fin quando sta nel Napoli.
8: Okay.
9: E deve giocare, perché c'è un'altra partita martedì.
8: Quindi anche tu saresti per una rotazione, far riposare Højlund e far giocare Lucca.
9: Esatto, va bene che queste cose le deve
8: essere Allegri. Allegri.
9: Allegri.
8: Certo,
9: noi
8: certo.
9: Possiamo dare un giudizio, ma non è un giudizio definitivo.
8: Vabbè, ma noi parliamo al bar, ci scambiamo le opinioni al bar.
9: Esatto, è sempre Allegri che decide. Comunque io sono per Lucca, deve essere applaudito. Basta finirlo con queste cose, glielo fischiamo, così lo rovediamo ancora.
8: Okay.
9: Fine gennaio, sta con noi e dobbiamo applaudire tutti quanti.
8: Bravo nonno Domenico. Bravo nonno Domenico, complimenti. Va bene, nonno, ti aspettiamo sempre al bar. Sei benvenuto qui tra noi. Salutaci tutti i tuoi nipoti. Un abbraccio forte a nonno Domenico e saluto.

0: Luca da Hockenheim in Svizzera, avevamo iniziato per gioco con il Festival Bar, ma oggi il livello si è raggiunto un livello superiore, sembra X Factor. È vero, che grande. Buongiorno fratelli in fede, Merette, come sta? Antonio Dall'Austria, ha ripreso, sta bene, sarà una scelta di Allegri. Avvocato, ma questo è il vero festival, sono tutti cantanti, bisogna fare quello dei big e quello degli esordienti. Maurizio, Gianluca, buongiorno, vorrei fare un appello al tifo organizzato. Chi è? Angelo. Spero ovviamente che qualcuno di loro possa ascoltare. Mi piacerebbe tantissimo vedere la prestazione di Luca dopo aver ricevuto un'ovazione da entrambe le curve. Sono sicuro che dopo questo ragazzo farà una partita memorabile. Speriamo. Buongiorno Gianluca, ci scrive il nostro amico. Chi è questo? Alfonso, grazie Alfonso, tutti per Luca. E poi senti, da lunedì e per tutta la settimana non oso immaginare, e questo fino almeno a gennaio, insomma. Poi vado. Oh signori, che piacere, è venuto a trovarci. Lo so che aspettate questo momento a tutti gli amici che sono nel traffico della tangenziale. Vi dà un supporto, ecco, un aiuto anche da un punto di vista morale. Il nostro grande nonno Ciro. Nonno Ciro, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno nonno Ciro.
1: Manganiello sta a posto?
0: Manganiello sta nel traffico, io non so.
1: Mi dispiace,
0: è nel traffico, poverino, sta nel traffico che sta cercando di tornare disperato.
1: Quando arriva? E dove arriva?
0: Ma non lo so se arriverà alle 2, me lo auguro che arriverà per un tempo per il pranzo, insomma, voglio dire, almeno questo riuscirà a farlo. Nonno Ciro, purtroppo la situazione. Nonno Ciro, stai sentendo di Luca?
1: Sì, dopo lei quando un tempo.
0: Un tempo, deve giocare un tempo.
1: Il primo tempo.
0: Quindi deve giocare dall'inizio.
1: Sì, perché ognuno sta lo suono.
0: Il ragazzo deve svegliarsi un po' da questo torpore che lo accompagna. Sì. Ecco, questo è il volino. Deve cercare di segnare un gol. Deve cercare di segnare almeno un gol, ecco, questa è la sì. Si sveglia da un segnale di ripresa in Luca da questa situazione, sì.
1: È un festival bar.
0: Sul festival bar invece? Sì.
1: Sì. È stata a Napoli.
0: Non a Sanremo. Nonno Ciro vuole il festival bar a Napoli, non a Sanremo, quello è un altro festival, ovviamente. Quindi a Napoli il festival.
1: Per piacere a tutte le chischisse.
0: Un saluto a tutta chischissa da parte di nonno Ciro.
1: A tutti i tifosi del Napoli.
0: A tutti i tifosi del Napoli, nonno Ciro manda un grande abbraccio.
1: Un saluto a Salvatore, un grande amico.
0: Un grande amico, l'amico di nonno Ciro che si chiama Salvatore. Lo salutiamo anche noi. Grazie nonno Ciro, ti aspettiamo. Ciao nonno Ciro. Che mito è? Ma un abbraccio a tutti. Sabato doppietta di Luca, sono certo, questo di sempre. Carmine, mamma mia, Adamana, Aburpet, Aint. Ho sbandato in auto. Sì, è vero, posso immaginare. Sembravi Federico Salvatore, la traduzione di una sua canzone. Mi fa morire nonno Ciro, che uno è diventato. I nostri, c'è Vincenzo Nonone che ci scrive, ma Luca e Neres insieme può essere un'idea? E perché no? Paola d'Avellino che ci scriveva da un po', un saluto cara Paola. Nonno Ciro è un mito, e tu che fai la traduzione? Sto morendo, ci scrive Martina da Napoli. La traduzione simultanea di nonno Ciro è grande, lo adoro, ci scrive la nostra amica Franci da Licola. E poi Purpetta Ind, posso anche spegnere la radio. Grande avvocato per la traduzione, no ragazzi, ma nonno Ciro non ha detto torpore, traduzione errata, troppo forte. Vittorio, ragazzi, grande nonno Ciro è diventato un mito nella maniera più assoluta. La traduzione simultanea di nonno Ciro è una trasmissione, Enzo, sì lo so, ma io devo aiutare ovviamente gli amici. Salvatore, vengo da te perché stiamo arrivando in conclusione. Buongiorno
2: Salvatore, come ragione abbiamo 73.
0: Vai Salvatore, hai 30 secondi che c'ho la sigla.
2: Nonno Domenico e nonno Ignazio.
0: Eccoci.
2: Salvatore. Senti.
0: 30 secondi, vai.
2: Ignazio, carico, nonno Ignazio.
0: Che ha detto nonno?
2: Natale, come dire da Bozzani, invece sì. Perica, a Bozzani dice di Ciucciovetta.
0: A Ciucciovetta.
2: Di stamattina tutto quanto per Luca. Sono i veri tifosi per Napoli, diciamo.
0: Ecco. Tommaso. Bravo Salvatore, anche tu ti unisci stamattina all'abbraccio che vorrei fosse arrivato al nostro Lorenzo Lucca. Sì, che, quanto manca? Quanto manca? Beh, allora, scusami, devo chiudere la trasmissione. Avvocato, avvisate Gigino Barbieri, Manganiello arriva sabato. No, non lo... Non so se ci arriva sabato. Mi fa morire la traduzione simultanea. Scusa, ho una telefonata. C'è Ciro in linea. Ciro, hai 6 secondi per salutare. Chi sei?
3: Sono Ciro da Impegno. Maurizio e Antonella e Ciro De Vigo. Forza Napoli.
0: Forza Napoli. Ciao Ciro, buona giornata. 6 secondi anche a te. Sadda Cedaro Suono. Buongiorno, Geroga. Nonno Ciro è il degno sostituto di Antonio. Va bene ragazzi, siamo arrivati in conclusione, grazie davvero a tutti, bella stamattina la trasmissione, mi piace, speriamo che Luca ha sentito, se no gli amici vanno a riferire a Luca, insomma, di questo grande appoggio morale che tutto il Bar dello Sport stamattina gli ha voluto regalare. Grazie Ciro Froio in cabina di regia, grazie a tutti quanti voi, ci sentiamo domani, vigilia di Napoli Frosinone qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, sta volando questa settimana, ma nella fretta di tutti i giorni dobbiamo trovare il tempo e lo spazio per rigenerarci, per rallentare, per respirare, e voi lo potete fare adesso collegandovi sul 76 del digitale terrestre o seguendoci sulla nostra app, sul nostro sito, per ammirare un momento di pace e bellezza. Eccolo qua, Rosario Verde, buongiorno caro. Vedi, io faccio yoga, ti guardo.
1: Tutti i giorni.
0: Me l'hanno messa per contratto.
1: Va bene, signore, over sto blillo. Accanto a lui Marco Pesacane.
0: Oh, eccoci qua, amici, amiche, siamo prontissimi. Ovviamente c'è Ciro Froio in regia, il nostro e il vostro. Della telefonata, mi raccomando, no auricolare. No viva voce, se no Ciro o vi fa un cazziatone o vi taglia direttamente. E arrivederci e grazie. Ricordiamo anche i numeri per poter parlare con noi: 081 546 6873, ma anche 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi e i vostri WhatsApp. E iniziamo con una nuova canzone, quella di Annalisa con Madame, si chiama Amica.

0: Da dove vogliamo partire oggi?
1: Ma aveva bisogno che cosa? Chiesa? Aveva bisogno di. Vabbè, insomma. Neanche la Chicago.
0: Ma è quel bisogno, avrei bisogno lasciato di... così nell'etere.
1: Me che. Allora, cari cinquantenni in ascolto, 55 sessantenni, vi ricordate quando eravate piccolini? Non c'erano i telefonini,
0: no.
1: non c'erano i citofoni. Insomma, quando tu giocavi giù al palazzo, si affacciava mamma da coppa un balcone. Cino! Sai, così, e tu dicevi no, non voglio salire, non voglio salire, e mamma ti si incazzava. E poi quando saliva coppa buscava. No, oggi cambiano i tempi. Vi racconto, il titolo è una cosa, la notizia è un'altra. Naturalmente, il figlio di 9 anni suona il campanello per 2 ore, madre non gli apre, condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Immaginate un po'. I fatti, come sono successi a Verona, la mamma è una rumena. Che succede? Che praticamente il ragazzino, come dice il ragazzino, ha bussato il citofono più volte, la mamma non l'ha aperto.
0: Per lui
1: ha
0: preso ore.
1: Per 2 ore, come dice Guaglione.
0: Esatto.
1: Guaglione dice: per 2 ore ha bussato, non hanno aperto. Di 9 anni il bambino. Allora, che fa il bambino? Prende il suo cellulare, quindi aveva anche il cellulare, telefono 113, ma mamma, fate la via Rinde. Arrivano il 113 là. Vede il bambino, che poi nel frattempo era rientrato, insomma, però
0: nel frattempo era diventato maggiorenne,
1: insomma, è andato là e hanno creduto alla mamma o al bambino, perché la mamma che dice? Poi la mamma dice no, io l'ho ripetutamente chiamato per farlo salire, lui non voleva salire.
0: Esatto.
1: L'ha chiamata una volta, 2 volte, 3 volte, poi dice che lo controllava dal balcone. Poi che fa? L'ha fatto bussare il citofono e per una, alla porta, e per una mezz'oretta non gli ha aperto, e poi l'ha aperto. Però il bambino si è vendicato, ha chiamato il 113, che naturalmente ha creduto alla mamma. No, che stiamo qua a cubarsi. Da chi subito pensa che
0: 14 no. anni, no, 9 anni che c'ha, 9 anni
1: l'ha punito. No, tu non volevi saggi in modo faccio sta fuori la porta, capito? L'ha tenuto mezz'ora fuori la porta. Lei dice no, ma io lo controllavo comunque dal balcone. Comunque il bambino aveva il telefonino, tant'è che ha telefonato al 113, non è che è stato abbandonato. Però il tribunale l'ha condannata a 1 anno e 4 mesi, ma andranno in appello. Dalla ricostruzione dei fatti, dunque, la mamma nega di averlo lasciato solo e senza possibilità di essere assistito. La difesa contesta inoltre la durata dell'episodio, non 2 ore, come sostenuto dall'accusa, quindi anche dal bambino, che è una cazzimmo creatura salvata proprio la preda di scarpa, ma mezz'ora prima dell'arrivo degli agenti. Allora, che ne pensate? Ha ragione la mamma, ha ragione il bambino, fateci sapere. Insomma, sì, creature, potimmi educare, in che modo possiamo educare questi bambini? Neanche c'è punizione possiamo dare, insomma.
0: Vabbè, diciamo, la punizione, però, lasciandolo fuori, cioè, se è vera la versione del bambino che sei stato lasciato fuori casa per
1: ma
0: punizione,
1: mamma, ma comunque avevi fuori pure a me, insomma.
0: No, ma che bambino di 9 anni lo lasci fuori, te lo tieni in casa, tieni in punizione in casa, non lo
1: Marco,
0: lasci.
1: Marco con la procura, insomma, andava condannata a 1 anno e 4 mesi questa mamma per questa cosa.
0: Ma non se andava condannata, però dico, se mio figlio fa una cosa del genere, non lo lascio giù nel parco.
1: Ma secondo me ti metto per pure in mano un culo dopo volta,
0: un altro poco.
1: In modo di capato, no?
0: No, dagli schiaffetti così.
1: Oi, si stamparanno anche. Piano piano, fateci sapere al 342 00 00.
0: Sai che ho imparato a fare quando
1: in diretta allo 081 546 6873,
0: quando sta steso sul fasciatoio è come se facesse gli addominali bassi, alza tutto il bacino, alza i talloni e li ributta giù con una violenza che se ti dovesse beccare ti stroppea con
1: a tallonate. Poi si fa più alto di te,
0: poco ci manca. Bello lungo, ragazzo. Allora, vediamo già che cosa state scrivendo. Andiamo a vedere.
1: Insomma, l'educazione, questi ragazzi, come gliela possiamo dare questa educazione? Verbale.
2: Ma io dicevo, il telefono è qui, non sa attaccata.
0: Al giorno d'oggi, per quello che facevano all'epoca le nostre madri, si beccavano l'ergastolo. Francesco da Bagoli.
1: Il maltrattamento, devi dire, mazziato ci faceva.
3: Pesa ca, Ariweppi?
1: Sì, felice,
0: mi sto affacciando all'internazionale. Buongiorno ragazzi, un saluto a particolare a Rosario, gli auguri per ieri, non grazie. Sono riuscito a farglieli. Gennaro da Milano. A proposito, com'è andato il conto al bar L'Approdo?
1: Ma niente, che lui 300 euro.
0: Ah, comunque c'è stata la spesa.
1: Sappiamo che gli si chiamavano.
4: Lo chiamava. Buongiorno, voglio far raccomando, c'è un giusto che mai un altro che sta cilio di regia, sta che telefonato, non fa sentire WhatsApp e a roba si capisce manca niente della trasmissione. Lo voglio bene, comportato buono stai o no?
1: L'ha passata apposta Ceruzzo, per fare.
0: Quindi tu comunque sei dell'idea che di fronte a una situazione del genere si dà più credito a quello che dice il bambino e non quello che dice la mamma?
1: Sicuramente sì. Se il bambino dice mi hanno fatto questa cosa, credono più al bambino che alla mamma, no? E visto che la procura ha creduto più al bambino che alla mamma.
0: Ah, vedi, senti qua, finalmente il bambino usa il telefono nel verso giusto, cioè per telefonare, dice dalla Scozia.
1: Infatti sì.
0: Non per fare altro. Rosario, ieri ho girato tutta la serata, là il bar non l'ho trovato, ho messo 200 euro di benzina, grande mappina. Ci fatto raffondere una cosa sorda.
1: Allora, Venosa. Paese sanguigno, sì, è vero.
0: Buongiorno ragazzi, Rosà, mamma controllava con binocola.
1: No, dice che il cortile è giù, la mamma affacciava sul cortile, l'ha chiamato più volte il bambino, niente, proprio non se ne è fregato di salire. Poi quando ha deciso lui di andare a casa, la mamma l'ha rimasta una mezz'oretta fuori, facevo bussare, voglio un aiuto in frega, gli ha chiamato 113. È arrivato il 113 e a chi ha creduto? Alla mamma o al bambino? Ha creduto al bambino.
0: Scusami, però già questa mezz'oretta tenuto volontariamente fuori casa.
1: È punizione, pensaca, mo si ci
0: riusciva. Ma non è una punizione fuori casa.
1: Poi si trasiva, facevo una mazziata a mamma. Chi lo telefonava 113, mia mamma mi ha usato violenza. Che c'era a fa mamma?
0: Scusami,
1: ma chiedere scusa a mamma.
0: Ma io per punizione
1: non mi dire niente a mammini. Io ti ho chiamato, tu hai detto no, però ti prego la prossima volta, mamma, però non mi martellare, mi stai facendo vegetare.
0: Ma lo fai entrare comunque in casa, che fai? Lo lasci sulla tangenziale e te ne vai per un'ora e poi te lo ritorni a prendere.
1: Ti stai esagerando.
0: Per dire che comunque, stando fuori casa e tu
1: vabbè,
0: stando
1: tu tu hai tu sta mamma, capito?
0: Ah, lasciare fuori, portatelo dentro, no? Vedi che casino poi che hai generato.
1: Una volta entrato che c'era una punizione, che si muove attiva.
0: Ma non lo devi
1: non, non le picchia. Non le fermi mai fuori la porta. No, o zoccolare da capo, non
0: ci porta. Ma non ci sono più gli zoccoli in casa, Ciro, il problema è quello.
1: Come l'ha dai tu, che cazzo? C'ha da chiedere scusa, che dici?
0: Ma gli puoi togliere il cellulare per un paio d'ore.
1: Io faccio un trauma, voglione.
0: Un trauma, mamma, più
1: togliamo il cellulare, voglione, figliatile.
0: Ma, vabbè. Ma raccontateci le vostre punizioni.
1: Come l'era punita che sta mamma, Kiss? Che la fa?
0: Raccontatecele 342-00-00100. Torniamo ovviamente dopo i Maroon 5 081 546 6873. Invece, se volete telefonare e parlare

0: aveva detto di andare a comprare 4 euro di indrattina perché lei aveva da fare. Pronto? Ci sono più i paccheri a mano smersa di una volta, dice un altro amico.
1: Ma
0: perché dobbiamo annoverare?
1: Non ce l'hanno i paccheri, non ne potremmo punire, non ne potremmo fare, cioè chi ci hanno a fare, chi si cade.
0: Ma perché dovresti fare una punizione che ha un...
1: No, ma infatti si vede come stanno arrivando i ragazzi. Pronto? Chi è?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
0: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, io volevo dire solo una cosa. Io sono uno di quei tipi che mia mamma andava al mercato una volta a settimana per comprare una sola cosa, il cucciarello, la cattava sette, prima me di uno USA.
0: Spezzavo cucchiarella dietro.
1: Ma chi si è guaglione che si smette la paura oggi? Nessuno, pronto? Cioè,
3: pronto?
1: Buongiorno, salve, come stai?
3: Buongiorno, salve.
1: Ciao.
3: Allora, io trovo realmente assurdo, intanto sono fascista.
1: Ciao,
3: trovo realmente assurda tutta questa storia. Intanto sono d'accordo col collega che diceva che le mamme napoletane prima usavano zoccola. Io sono una di quelle che sta distrutta dritta al naso. E ma fatta scisa.
0: Allora, la sentiamo male, quindi stiamo mettendo a un paio di miei fratelli è capitato che siano stati lasciati sul pianerottolo. Una volta uno di loro praticamente ci ha dormito sul pianerottolo.
1: Sì, si fa pure a me. Pronto?
0: Riproviamo, pronto?
1: Ciao Francesca?
4: Sì, ecco.
1: Pure tu hai buscata da ragazza, da bambina, facci sapere.
4: Hai voglia, saggio buscata, col classico zoccolo napoletano, insomma.
1: Da mamma, naturalmente.
4: Sì, da mamma. Adesso sono anche io mamma di due figli che hanno età completamente diverse. La mia prima ha 13 anni praticamente. E dico che una volta io ho fatto come la signora, ho chiuso mia figlia fuori la porta.
1: E perché forse non voleva entrare, oppure tu la chiamavi
0: Nel tuo caso perché l'hai lasciata fuori la porta? Scusa.
4: In realtà è stata una punizione, mia figlia non voleva fare i compiti da prendere nerve, l'ho presa e l'ho buttata fuori.
0: Scusami, ma
1: questa
0: punizione poi è servita, cioè ha dato un frutto oppure è stata una cosa così?
4: In realtà lei appena è arrivata il papà la sera semplicemente ha detto mamma mi ha chiuso fuori la porta. E papà ha detto ha fatto buono, però devo dire la verità, da allora mi dice mamma non mi chiudere fuori la porta, faccio tutto quello che vuoi.
1: Vedi?
0: Ma è terrorismo, è una minaccia,
1: è deterrenza.
4: Non è una minaccia, non è una minaccia assolutamente. E poi penso che veramente adesso...
0: Sì, scusami, a te Francesca è andata bene, cioè se tu chiudi tua figlia fuori dal pianerottolo.
1: Non l'ha denunciata la figlia.
0: No, lascia stare che la denuncia non la denuncia. Però se lei poi prende e si allontana e succede qualcosa, tu che fai?
1: Cioè, ma la controlla comunque.
0: Ma che controlli?
4: No, vabbè, ma dai, adesso cioè, veramente è possibile.
0: Ma t'è andata bene, amica mia, perché scusa, tu lasci fuori casa un figlio.
1: Ma non mi pensavo che mi capito, ma cioè... diciamo la stessa cosa due ore. Mi capita, no. Hai fatto buono, Franci, hai fatto buono con me.
0: Ma che messaggi di merda state facendo passare?
1: Hai fatto bene, hai fatto bene.
4: Figlio
1: bello, bravo. Andiamo a buscare qualcuno, sanno mettere a paura chi si ca. Ciao, pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Buongiorno, posso uscire un attimo fuori tema?
1: Come no, vai.
5: Ho venuto che pure ci non serra tu.
1: Perché hai visto? Night.
5: No, per me lui ci staccava il telefono in parte.
1: Bravo. Sono d'accordo, già da tagliato a te. Pronto?
0: Pronto?
1: Bastardo.
5: Pronto.
1: Chi sei? Ciao. Enzo, ciao bello.
0: Enzo, dici.
5: Volevo dire questo, che ti fosse capitato a mio figlio, una fatta del genere, la chiamai io scientifico, un bravo schifo.
0: Cosa ne aiuto?
1: Pronto.
0: Basta vedere l'educazione che abbiamo noi e quella che hanno la maggior parte delle generazioni di oggi. Mazza e panelle non si sbaglia mai, dice anche Mauro. Pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Franci.
1: Ciao.
6: Ragazzi, a me è capitato un po' l'opposto del bambino. A mia mamma, se mi portava malamente, mi faceva scendere. Questo pure è stato un trauma. Come facciamo un bambino e vedevo e sperivo i bambini che giocavano e io no. Un'altra cosa, secondo me ha influenzato molto quella frase di Paolo Villaggi, io speriamo non me la cavo, che la preside dice guardi qua con gli scappi, guardi come sono andato bene. Paolo Villaggi.
0: Pure a tutti si sente malissimo.
7: Pronto?
0: Comunque c'è una congiura, Ciro, nei tuoi confronti.
8: Ragazzi,
0: pronto?
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, ciao.
8: E mamme prima erano con me con prezzo, si allevano prima, durante e dopo i pasti. Ci sta niente, e poi i vagioni d'oggi giocano che i truni, ma quali truni? Ero tu con l'annuncio.
7: Sì, bravo.
8: Se vuoi che vado da
0: vabbè.
7: Ciao. Ciao,
0: se
7: bello,
0: fossi
7: ciao.
0: Stato il bambino avrei fatto cacca e pipì fuori la porta. Anche questa poteva essere una vendetta, no, bambino, da parte del bambino.
7: Bambino ha tutta una bella cazzima perché ha chiamato la polizia e stammi bene. La polizia è arrivata là, ma questa ha un anno e quattro mesi di condanna. Cioè
0: voglio.
7: Praticamente molto probabilmente avrà anche dei problemi ai servizi sociali.
0: Ciro oggi contro di te, a Francesca non la sta, chi è?
7: La sta, a Francesca la va
0: a chi figlia, a chi figlia, però è vero, ed è una cosa che fa anche
7: molto
0: con
7: gentilmente, però la chiama.
0: Vabbè, è pur sempre un gentiluomo, Ciro, voglio dire. Ok, ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Ha fatto bene, ha fatto male questa mamma? Fateci sapere anche se voi avete mai avuto punizioni a questo punto corporali, fisiche, psicologiche. Ce le raccontate dopo la pubblicità.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
14: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
15: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
16: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: continuiamo, stanno arrivando un sacco di messaggi. Buongiorno ragazzi, io da mia madre sono stato picchiato mattina, pomeriggio, sera, a volte anche quando dormivo. La cosa bella, se mi arrabbio con le mie figlie c'è lei davanti, litighiamo perché non li devo nemmeno sgridare. Mamma mi risponde, sono creatura, lo devono fare, dice Antonio da Gerola, no?
1: Il vantaggio del nonno, non avere la responsabilità dell'educazione.
0: Belli fatti, però a me mi è corcato di mazzate, adesso cioè non posso fare un cazziatone, non va bene. Buongiorno ragazzi, io sono d'accordo con Rosario, oggi riflettevo su quanto sia diventato complicato educare i ragazzi e i figli in generale, sembra impossibile far capire loro il valore di un no, vogliono tutto e subito, pretendono che sia tutto semplice, noi siamo cresciuti in un'altra epoca, tra punizioni e qualche mazzata più forte, siamo andati avanti comunque, ma con un rispetto per gli altri e soprattutto per gli insegnanti che oggi sembra sparito. Oggi è veramente un casino, sembra di parlare a un muro. Annalisa da Somma.
1: Annalisa hai ragione, perché non c'è proprio più rispetto, già il fatto che lo chiamano prof, li sento parlare pure quando sono per strada, sento i ragazzi parlare, non c'è più rispetto per nessuno. I genitori a volte si chiamano per nome, cioè si sa mai che c'è papà mamma, cioè sai cosa? Che se non gli insegna ad avere rispetto per gli anziani, per esempio, non ci sta più rispetto per chi ha i capelli bianchi, cioè, non lo so.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Ciao.
2: Avete capito che la nostra generazione ha acchiappato tante che li ammazzate? Se avessimo denunciato, se è stata denunciata da mia mamma, per ammazzate che ha già avuto, se sta ancora 41 bis. Dai, Citina.
1: Ciao, Tina.
2: Cuccioli, buongiorno.
1: Sempre Tina.
0: Sì, ciao ragazzi, ciao. Trovo assurdo come oggi genitori e istituzioni non abbiano più alcun peso o rispetto per questi ragazzi. Ai nostri tempi nessuno si sarebbe mai sognato di chiamare le forze dell'ordine, semmai avevamo paura di prendere altre punizioni per aver disobbedito. Però era un po' più un regime di terrore, no?
1: Ma vedi che rispetto te non gli si fa mamma, cioè
3: giorno,
1: mamma non l'ha fatto.
3: Mamma era tecnologicamente avanzata, non erano zoccoli che lo camminava, ma erano drone telecomandati.
1: Sì.
4: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, Frank da Ravinna. Addio, ma se c'è la tante che ci vuoi dire, la piccerilla, io e frate mi erano di terroristi. Papà una sera era facile, ti lavora a casa e si prepara usicchi con lo sticonzello, lo so. Comunque per fare il burdello e frate, per correre innanzi a lei tutto, ma si c'è in terra, tutto si cancella in terra. Comunque ci c'è capito, qui ci usciamo, ma si cava in terra, mamma mia, ma buffa, mi ammazzava. Mamma mia, chi sa scordi ci vuole ammazzare.
5: Amici, buongiorno, Peppe dalla provincia di Belluno.
0: Ciao Peppe.
5: Io quando ero bambino, mio padre mi picchiava con la cintura perché diceva che avevo la pelle di ciuccio.
1: Sì.
5: Io invece ai miei figli gli ho fatto già capire chi comanda, infatti il maschio appena alzo soltanto la voce e dico ti devo ammazzare, corre e piange dalla mamma, ma piange.
6: Con violenza fisica. E quando ero vicino sono violenza fisica. E si va a casa mi ci accade, andiamo all'ospedale, che il forno pronto soccorso diceva che hai fatto per fare la mamma.
1: Però io una domanda la
7: devo fare. Marco, buongiorno. Antonio da Piscitola.
1: Ciao Antonio.
7: Lo sa, noi nella generazione nostra siamo venuti educati bene. Io ho 60 anni, perché a chiappammi e varrate. Se non ci comportava bene, facevo cose sbagliate. A chiappammi e varrate.
0: Più grandi sono, più sono stati menati. Però la domanda ve la devo fare, no? La curiosità. Sarà che io sono cresciuto in una situazione sicuramente diversa.
1: No, ma
0: si vede a voi. Cioè, ma il rispetto, secondo voi, questo rispetto che dite che manca nei giovani di oggi perché non hanno le punizioni, non hanno le mazze e panelle, eccetera. Cioè, si può ottenere solamente così? Con punizioni
1: facendo
0: violenza, sì. Menando, schiaffeggiando. Cioè, è l'unico modo per avere poi il rispetto che dici così, tu rispetti me, rispetti le istituzioni, rispetti a scuola. Cioè, solo così si può fare, secondo voi?
1: Allora, abbiamo la, come si dice, la cartina attorno a sola, abbiamo il coso. Allora, mia generazione ha buscato e insomma più o meno abbiamo rispetto per i vecchi, per gli anziani, per i professori, insomma siamo venuti rispettosi. Quest'altra generazione diciamo che non ha buscato, va buono? non ha avuto le mazzate e roba varia, e si vede come si comportano.
0: No, ma nemmeno io ho buscato, ma
1: non voglio entrare.
0: Ma io voglio entrare nel merito tuo.
1: Non ti posso offendere o meno. Però, insomma, io ti parlo dei giovani, 18, 19, 15, 20, insomma, questi qua non li vedo molto rispettosi. Boh, non lo so.
0: Non hai un dato statistico, non sai quei ragazzi che non sono rispettosi.
1: Dai, fatti di cronaca che sento.
0: Ma poi prendi un caso su milioni di bambini e ragazzini che esistono. Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
8: Ciao. Marco, posso fare una domanda a Keanu Reeves?
0: Prego, tutto tuo. Sì,
1: prego, dimmi.
8: Keanu, qual è stata la tua influenza di Gigione nella tua vita?
1: Influenza?
8: Di Gigione nella tua vita.
1: Ma cioè, basilare, diciamo, è stata una pietra miliare nella mia cultura artistica. Pronto?
9: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Pronto?
1: Sei tu, perché guarda, non succede.
0: In altre situazioni, cioè, quando c'è stato Nellino l'altro giorno, ma una su dieci era così. Fermi lì, torniamo subito. I know.

0: ero piccolo mi minacciavano mia mamma mi minacciavano di chiamare il telefono azzurro, però mia mamma diceva che se chiamavo mi portavano via e quindi non mi conveniva, cioè capito, dice mamma io chiamo il telefono azzurro, la mamma dice sì tu chiamalo ma ti portano via da me, e lui per paura non chiamava quando può. Vabbè, pronto.
1: Buongiorno,
0: danni, ciao mamma mia.
2: Fratelli, toglietevi la voce, auricolare.
0: Tutta sta gente che sta chiamando, è tutta gente che dice che si va buscando e nessuno chiama bene mettendo il telefono bene, eccetera. Come la spieghiamo questa cosa?
2: Non cazziare che posso essere questo traumatista.
0: Bravo, vai piano, sì.
2: Dimmi,
0: io vai. Sono del 91, prendevo mazzate quando non studiavo, non andavo a letto presto e quando tornavo a casa fatto male, pigliavo rieste e tante altre cose. Oggi come oggi, secondo me, non puoi farlo, perché se cerchi di educare un bambino o con le buone o con le cattive si istiga alla violenza. Oggi il tasso di bullismo è salito di tanto rispetto alla nostra generazione, e un comportamento sbagliato del genitore può aumentare al bambino il rischio poi di essere anche bullizzato. Non so se mi sono fatto capire, ma buona giornata. Sì, diciamo che un po' di incertezza educativa può generare un ragazzo o una ragazza di sicuro.
2: Io voglio capire, mazzate no, punizioni no, voglio capire uno come può educare un ragazzo, come gli puoi far capire la differenza fra il bene e il male a tuo figlio. Sì, le
0: ma
2: punizioni
0: sai,
2: no,
0: cosa...
2: però guaglione si drammatizza, mazzate no perché guaglione si bullizza, come bisogna
0: potresti provare a spiegargliele le cose tra le varie. Pronto?
2: Se chi non capisce, cioè, pronto?
0: Manda la scuola.
3: Pronto, Ciro, ma se parlo di nuovo così la voce mi cambia a pazzi.
2: Dai. Cioè,
0: sta facendo la
2: voce femminile.
0: Che
3: no,
0: furbone.
3: Dai, Ciro.
0: Ciao caro, buona giornata. Buongiorno ragazzi, sono Diego da Rione Gescal. Oggi non c'è rispetto in casa, figuriamoci fuori nella società, quindi i vecchi metodi mazza e panel fan e figli belle è sempre valido. Una giacchiappata e mazzata a piccirill e poi ci facevamo il risata in gop o a rop, Diego appunto da Rione. Ciao Diego. Pronto?
4: Pronto.
0: Ciao.
2: Salve.
4: Sono Francesco.
2: Sì.
4: Ciao Rosario, siamo dello stesso quartiere.
2: Ah.
4: Io sono nato nella zona di Bar Desiderio, dove tu conosci bene la zona.
2: Sicuramente, sì.
4: Allora, io sono nato e cresciuto, oggi ho quasi 60 anni in quella zona. Fortunatamente ho cresciuto 3 figli maschi, lavorando fuori sede tutta una vita. Sono 30 anni che lavoro fuori sede e mia moglie l'ha cresciuta sua, e fortunatamente sono 3 gioielli. Volevo dire che il problema non è solo mazza e panel, panni figli e bella. Il discorso è che oggi nella nostra società i valori della vita non si conoscono proprio più, si sono persi i valori della vita. Questo è quello che si deve insegnare ai giovani, i valori che ci hanno insegnato a noi, quello del rispetto, dell'educazione. Non c'è bisogno di ammazzate, basta dimostrare, basta essere sempre presenti e dimostrare. Ok, Rosario.
2: Grazie fratello.
0: Secondo me ha detto una cosa giustissima alla fine, essere presenti. Forse tanti danni o tante cose sbagliate che fanno i ragazzi è perché ci sono delle assenze in altro, cioè non è che la presenza del genitore si manifesta solo quando ti dico cosa è sbagliato e magari parte lo schiaffone. Magari essere presenti anche in tante altre piccole cose. Pronto?
5: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao.
5: No, ho chiamato solo per dire che sto col viva voce e tutto è l'auricolare.
0: Però di buona qualità.
2: È il sciopero, ma ormai è diventato lo sciopero.
0: In questo caso è di
2: la
0: buona
2: protesta.
0: Qualità.
2: Pronto?
6: Ciao, buongiorno. Sono la sua età, Ulla.
2: Ciao, caro.
6: Oh, io quando ero vicino, vamo a passare questo, mi dava la scorsa di fumaggio, no, vuoi, mi stai scattando lui.
2: Beh.
6: Che zero poco.
2: Oggi con i tuoi figli come fai?
6: Io oggi ho 5 figlie femmine.
2: Ah, è figurato. Sì, ho cocca.
0: Quanti bagni avete a casa?
6: Sì, bagno, l'ho fatto fa ore e giù.
2: Per forza, come fai? Ciao fratello, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ci fermiamo un attimino, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo per l'ultima parte della prima ora. Vai.

0: ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
0: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: e andiamo ancora a parlare con voi 081 546 6873, ma ci sono anche i messaggi. Ragazzi, secondo me dipende dal carattere del bambino. Ci sono alcuni che hanno bisogno proprio delle mazze e panella in quanto hanno un carattere frizzantino, e agli altri invece basta una semplice parola, uno sguardo per far capire che quella cosa non va bene. Mia madre con me bastava uno sguardo, con mia sorella sola e mazzata. Vedi, poi vai.
1: Vabbè, possiamo fare una domanda, ma i genitori devono fare i genitori o sono gli amici dei figli? Perché molti genitori invece di fare i genitori fanno gli amici, no?
0: Dipende dalla definizione che dai al genitore e dalla definizione che dai agli amici.
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
2: Allora, il problema di queste giovani, secondo me, sono i genitori.
1: Eh beh, sicuramente. È un brutto mestiere, un genitore.
2: Lo so, quindi la problema dicevo, più difficile al mondo è fare i genitori. Però oggigiorno qua stiamo toccando proprio il fondo, perché non me ne voglia pisacane, ma su 100 bambini e ragazzi, molto di più ragazze oggigiorno, se ne salvano uno, due massimo.
0: Ma tu hai la certezza che quel uno o due che si salva e si è salvato perché c'ha avuto un genitore o i genitori che l'hanno lasciato fuori la porta di casa o hanno fatto mazze e panello, no, cose del genere?
2: No, basta educarli e basta seguirli e basta fare, perché io poi tu sei bambino piccolo, poi te ne accorgerai quando si fa grande, quando vanno a scuola. Oggigiorno non parlo dei tempi nostri, perché ho 52 anni e che mi ha fatto mia mamma, ma oggigiorno tenesse l'ergastolo.
1: No, però, oggi è improponibile, non si.
2: Però a me mi fanno ridere. Ma quello poi all'epoca si poteva fare, perché significa che si poteva fare, e oggi non si può fare. È un'altra.
0: Perché sono entrate in vigore un po' di leggi di tutela.
1: No, tuo figlio fa una cosa cattiva, tu lo cazzei, ragazzi, tuo figlio si gira e ti risponde male. Tu che fai? Pure questi qua dicono no, bisogna fare, bisogna parlarci. Per esempio, tuo figlio fa una cosa grave, tu glielo vai a dire e chi ti risponde malamente, ti manca il rispetto, tu cosa fai?
2: Lo scamazzo in terra.
1: E poi lui la fa. Come si agisce?
0: Guarda,
1: perché poi se non
0: eri
1: rispondi,
0: andato così bene, amico mio.
1: Poi se non rispondi.
2: Marco, aspetta, Marco, io per esperienza vissuta, perché ho 52 anni. E fino a la seconda cosa principale è il ritornare alla leva militare. Oggi vorrei come manchi rispetto là sotto, che ti giurano in una stanza per una settimana solo tu, e vedrei come ritorni in te e dici aspetta. Però
1: io ripeto sempre questa cosa, la leva militare si fa a 19-20 anni, cioè quando si è arrivato a 20 anni si capa vacante, cioè non a 13-14 e si fa fare il balilla, tu dici
2: io ti posso garantire che ho fatto il militare, sono imbarcato e ci stavano il capo glorioso.
1: L'hanno
2: abbassato di tono e secondo me è una delle basi principali. Comunque adesso è proprio siamo fuori proprio dal
1: mondo, caro fratello. Ciao. 081 546 6873. Pronto?
3: Mario, buongiorno
1: a te.
3: Buongiorno,
1: ciao caro. Ciao.
3: Ragazzi, allora lo specchio di tutto quanto è la scuola. Oggi i ragazzi rispondono male ai professori, rispondono male ai presidi, rispondono male a tutti.
1: Vanno a casa, glielo dicono ai genitori, i genitori vanno a letto e pigliano pure il parte dei figli.
3: Rosa, io andavo a scuola dalle sue, la regina Celi, dove sta il vecchio policlinico. Sì. E tu ora staccavano i cestici a furga, facevano un balloccio da fronte.
1: Cioè, pensa, vai a casa e dici mamma, la suora mi ha picciato, io andavo a scuola uccido però.
3: No, se andavo a casa e diceva ci buscate la suora, avevo resto, prima sapevo che era buscato.
1: Oggi
3: avevo
1: è proprio niente. Oggi è un proponibile.
3: Non si può proprio fare, lo sa. Oggi lo sa veramente, come si dice a Napoli, una volta prende, una volta è all'altro.
1: Non so mai fatto. Vabbè,
0: ma
1: grazie.
0: Perché qualcuno forse si è accorto che quegli schiaffoni che venivano dati non erano proprio nella,
1: e chi lo so,
0: nella norma delle legalità.
1: E chi lo sa?
0: Che sai com'è? Vabbè.
1: Chi lo sa, ragazzi?
0: Torniamo subito, vai.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura, oltre 700 persone in partenza da Campi Flegrei dirette a Roma, da Pozzuoli ma anche da Bacoli e da altri comuni dell'area Flegrea. Partono sindaci, sindacati, comitati degli sfollati, lavoratori e sacerdoti, coordinati dall'associazione Pozzuoli esiste ancora, destinazione Palazzo Chigi, per chiedere interventi concreti per un territorio che conta attualmente oltre 6.000 sfollati dopo il terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio, con i manifestanti anche i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e di Bacoli, Giosi della Ragione. Un nuovo decreto sui Campi Flegrei atteso in Consiglio dei Ministri per la prossima settimana. Secondo gli organizzatori, una parte del gruppo raggiungerà il Colosseo prima di proseguire verso Piazza Santi e Santissimi Apostoli. Un piazzale commerciale per la vendita di auto che nasceva, secondo gli investigatori, in un laboratorio clandestino per le auto rubate. I controlli hanno permesso di accertare che un terreno censito al catasto come agricolo è stato trasformato in un'area per l'esposizione e la vendita di vetture senza il necessario cambio di destinazione d'uso. Ma le verifiche sul retro del piazzale hanno portato a una scoperta ancora più grave. In un lotto adiacente, recintato e nascosto alla vista dei pannelli in alluminio, è stato individuato un laboratorio clandestino utilizzato per il ricovero e lo smontaggio di auto rubate. Tra Villa Literno e Mondragone scatta l'operazione contro il caporalato. Sono 8 le persone indagate sotto accusa. Alcuni braccianti stranieri sarebbero stati costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno, con compensi di appena 3 o 4 euro all'ora, oppure tra i 30 e i 50 euro al giorno. L'inchiesta punta a fare luce sulle condizioni di lavoro e sul presunto sfruttamento della manodopera agricola. A Castellammare di Stabia, svolta nell'inchiesta sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo, sono 4 i sanitari indagati a vario titolo, 3 medici e un'ostetrica. Per l'ex primario di ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per gli altri sanitari è scattata la sospensione dall'attività professionale. L'indagine della procura di Torre Annunziata ipotizza, tra gli altri reati, responsabilità colposa per morte in ambito sanitario falso e depistaggio. Andiamo con lo sport. Gli azzurri continuano a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone. Appuntamento alle 20.45 al Maradona. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di lavoro personalizzato. Oggi, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista Luca Marianucci. L'ascolterete a partire dalle ore 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. E per l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto. Adesso linea 3B Meteo.
7: Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nel corso delle prossime ore la Campania viene interessata dall'arrivo di una perturbazione atlantica che evolve in un vortice di bassa pressione che stazionerà nei pressi dell'Italia almeno fino al weekend, e dunque avremo condizioni molto instabili fino a sabato in Campania, con piogge, rovesci e temporali che quest'oggi impegneranno soprattutto i settori centro-settentrionali. Poi tra venerdì e sabato anche il resto della regione, con temperature inizialmente ancora piuttosto elevate, quest'oggi oltre i 25 gradi, in diminuzione nel corso del weekend su valori che scenderanno localmente anche sotto media. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: E allora, seconda ora di Essano chi schissa con lui, Rosario Verde.
1: C'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora, Ciro Froio. Ho detto Mazze Panel, era telefonata radiofonica. E in questa seconda ora.
1: Mazze Panel fa telefonata bella.
0: Bella, potremmo dirlo. Potremmo dirlo. Certo, ci sta tutta. Andiamo anche con una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Ah, buongiorno, ciao.
0: Pronto, salve.
2: Pronto, buongiorno, sono sempre Bonifacio.
0: Ciao,
1: Bonifacio. Ciao.
2: Buongiorno a tutti e due, di vero cuore.
1: Grazie. Senti, Bonifacio, è uno come te, come la vede l'educazione?
2: Allora, non la vedo perché io ricordo che mia mamma mi opprimeva fisicamente con il battipanno. Mio padre psicologicamente con delle famose sguardate storte che mi uccidevano. Ecco. Ma io volevo fare una divagazione sul tema molto veloce.
0: Sì.
2: Continuo a sentire di riproporre la leva militare.
0: Sì.
2: È una cosa assurda, io ve lo dico da militare. Calcolate che io a 20 anni comandavo 180 tiri di leva, 180. Ed è stata una vera guerra, però c'era un grosso rispetto. Negli ultimi anni in cui c'è stata la leva, quindi diciamo fino al 1999-2000,
0: sì,
2: il rispetto era finito. Quindi l'unica punizione che potevi dargli è denunciare alla procura militare.
0: Però tu dici oggi rimettere in piedi una cosa come la leva non servirebbe a nulla perché sarebbe diversa la leva?
2: No, non servirebbe a nulla perché è cambiata la mentalità di chi verrebbe a fare la leva.
1: Cioè la disciplina non è più quella di una volta.
2: Ascoltano i genitori,
1: Figurati. Se
2: ascoltano una persona estranea,
1: estranea, sì,
2: dove tu sei andato per forza.
1: È certo.
2: Sarebbe allucinante. Ragazzi, la procura militare, allora calcolate, potete andare anche a vedere. Le procure militari prima ce n'erano praticamente, non dico una in ogni città, ma proprio ci mancava. Con la chiusura della leva sono rimaste 3 procure militari.
1: E per forza.
0: Va bene. Detto da te, sinceramente, la prendo seriamente la cosa. Grazie, Boni, un abbraccio. Pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Hey.
2: Pronto?
1: Hello. Eccolo. Chi è? Chi sei?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Napoli.
1: Ciao Roberto.
2: Allora ragazzi, io il servizio militare l'ho fatto nel lontano 1996 e vi posso assicurare che ho visto ragazzi con le teste gloriose e i classici ragazzi a pesci di cannuccia diventare, non dico uomini, ma sicuramente hanno fatto un passo verso la maturità. Quindi io penso che il ripristino del servizio militare oggigiorno a molti molti ragazzi non farebbe altro che bene.
1: Vabbè, sì, ma male non fa sotto il punto di vista disciplinare. Per me, sentito Bonifacio, una volta, sai, pure quando l'ho fatto io da buffava nei parole, cose, oggi non lo può fare.
0: Allora, tipo Full Metal Jacket.
1: È bravo, oggi non lo puoi fare, non lo puoi versare.
2: Oggi sono che mamma.
1: Pure i padri, stanno alcuni padri che sono pure.
2: Anche, però la maggior parte, specie dei figli maschi, sono le mamme.
1: Il problema è di noi 50, 55, 60 che abbiamo educato i nostri figli senza essere più amici, secondo me, che genitori. Insomma.
2: Senti, mia moglie c'ha un gruppo WhatsApp delle mamme della scuola.
0: Belli quelli.
2: Una mamma di un alunno pretendeva che il figlio non portasse libri a scuola perché si poteva far male la schiena e non poteva andare a giocare a calcetto 3 volte a settimana.
1: Okay.
2: A 7 volte.
1: Ma lo vedi pure del fatto che vanno a scuola dai ragazzi, i professori dice che chi lo non studia e chi lo ha fatto nei professori, cioè non. Ormai
2: e poi questo continuo a dare sempre colpa agli altri
1: e non
2: responsabilizzare proprio sì, è una cosa assurda.
1: Babbo, ciao amico mio, ciao.
0: Allora, continuiamo con la telefonata, vogliamo parlare di altro, aggiungiamo.
1: Ma caro amico mio, che ti
0: dimmi,
1: devo
0: caro,
1: dire? Piove sul bagnato.
0: È del caso di dirlo, che fra poco mi sa che il patapato arriva.
1: Piove sul bagnato. Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore, torna a superare i 1000. E quando dico 1000
0: euro,
1: dico 1000 miliardi di euro. Cioè ha un patrimonio che supera i 1000 miliardi di euro, addirittura in una giornata ha guadagnato 65 miliardi, dopo una vendita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. cioè le sue aziende stanno andando così per mille miliardi, mi verrebbe da farvi la domanda, ma voi con mille miliardi ce ne siamo ancora a faticare? Elon Musk si scende ancora il 7 a mattina e va trotta o aggiunta, mille miliardi, tu faticassi con mille miliardi ci sta a faticare.
0: Vabbè, se sei Elon Musk e hai creato sto popò di roba che ti fa fare
1: mille miliardi, mille miliardi.
0: Si blocca lì
1: una sola persona che c'ha mille miliardi, capito?
0: Però ricordiamo, non sono mille miliardi liquidi, sono la somma di tutte le
1: cose.
0: Come
1: dici, li tengo 7 appartamenti in un milione, esatto. Non tengo 7 milioni, però tengo 7 milioni.
0: Sì, certo, un patrimonio è il patrimonio, c'è niente.
1: Mille miliardi, signore e signori, vai, lo reputate giusto voi, ma chi lo sa. Va bene, 0815466873, perché poi c'ho anche quest'altra che mille miliardi, vai, pronto.
2: Buongiorno ragazzi, Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Sì, vabbè, comunque riguardo i Elon Musk, gli voglio solo ricordare che c'è poi tutta sulla spesa Antonio Manganiello.
1: Non arriviamo a parlare di Elon Musk perché hanno pubblicato che lei Manganiello non sapeva. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, eccolo. Vai.
2: Ciao Rosario.
1: Ciao, bene.
2: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: No, io invece del servizio militare, io farei il servizio agricolo obbligatorio.
1: Mandarlo a zappà, sì, va a figlio, ma manda a zappà a terra.
2: Esatto, vorrei combattere l'uomo, cosa?
1: Sì, tu manda a mio padre a zappà, poi manda a mio agiuno. Il problema è che manda mio padre.
0: Però, vedi, rispetto.
1: Sì, poi lo voglio vedere a chi si.
0: Ammazza e panella, fai un'esperienza.
1: Voglio vedere a te, Leonardo, tu dici 13 anni, manda a zappà, manda. Ma sì, sì. Carlo mi dice mamma, diciamo, e due ore sul toso,
0: diciamo lui sta già iniziando se vogliamo, perché c'ha la carotina, c'ha la spighetta, l'insalatina, sa fare il caffè, bravo. Che cresce bene.
1: Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, Elon.
0: No, Elon, no,
1: abbiamo ancora tempo, vai. Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, sono Francesco.
1: Ciao Checco, ciao.
3: Allora, partiamo da una base. Io da piccolo i miei genitori mi obbligavano ad andare a scuola, finivo la scuola e
1: andavi al lavoro, figurati.
3: Al lavoro, scuola e lavoro. Se andavo a scuola il professore mi vedeva buffa. Quando mi accompagnava mio padre, diceva vicino al professore, la prossima volta state in giro più forte. Io a fatica a domasta.
1: Pure a buscare.
3: Arrivava a Mazzone e a mare da capo. Io va a casa, c'è niente.
1: A buscare pure a casa.
3: Accompagnavo. E diceva, la prossima volta la vigilia più forte. Io adesso ho 74 anni.
0: Ma si sente dalla voce che stai un po' giù, amico mio?
1: Guardi, non lo saccio.
3: Un po' la voce rauca.
1: Sì. No, perché allora... Marco è contrario a questa cosa, però non lo so oggi, perché i metodi di una volta ormai non ci sono più questi qua. Vabbè, ragazzi, li abbiamo cresciuti in maniera differente. Ma ci sta, insomma, la differenza, no? Qualcuno oggi, perché sono qua così?
3: Adesso ho un'azienda che fattura un certo importo e ho 20 persone al lavoro.
1: Capure, e basta.
3: Cosa vuoi dire? Che è la formazione che è importante.
1: È la formazione, sì, rispetto.
3: La formazione da piccoli è come tu cresci un cane, è l'abito in certo modo.
1: Disciplina e rispetto.
3: Disciplina e.
1: Oggi diciamo la verità, i ragazzi oggi di disciplina proprio non se ne parla proprio. Vabbè, ci fermiamo un attimo, disco e torniamo, vai.

0: andiamo 11 e 15 minuti. Ma sai, collegando i puntini, Elon Musk, patrimonio dell'imprenditore, $1,000 miliardi di dollari.
1: Mille miliardi.
0: Ma Elon Musk?
1: Sì.
0: Ha buscato quando era piccirino. Cioè, lui che educazione ha avuto? Quella mazzeppanelle e che quindi poi ha generato il genio che è con l'impero che ha creato? Oppure ha avuto un'educazione diversa da quella che stiamo raccontando e ha creato l'impero che ha creato? Perché una cosa è certa, ha un impero.
1: Guardi, a Roppa Lancia Verita, in un appuntamento centro direzionale.
0: Glielo chiedi?
1: Glielo chiedi, che hai preso la canna quando era piccirino, l'ha buscato. Si c'ha di noce, fai sempre che la metropolitana, frate. Pronto?
0: Ragazzi.
1: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Allora,
2: lo dobbiamo chiedere a Mister Miliardo, vabbè, ma quello mo ci pensa all'appuntamento.
1: Sì,
2: io volevo far notare una cosa sul fatto del militare. Il problema non è oggi, che adesso tu vai a fare il militare e poi i risultati tu li vedi fra 20 anni. Ma se non sbaglio, però informatemi bene, l'ultima classe che è partita a fare il militare mi pare che l'anno 85. Mm-hmm. Cioè, o è l'ultima o dall'85 in poi non si è fatto più militare, e il problema è proprio quello, che sono i genitori,
1: siamo noi cinquantenni,
2: che i genitori che ha generato tra virgolette i figli scema.
1: No, cioè, figli scema no, sono un po' viziati, un po' viziati
2: ragazzi, un po' viziati sì, però perché? Perché non avendo fatto, probabilmente non è che tutto passa da là, però non avendo avuto comunque un raddrizzamento dove qualcuno poteva deviare, ecco qua.
0: Scusami, ma abbiamo un dato.
2: Questa generazione, cioè, come la chiamano oggi? Zeta?
0: Sì, ma io ho una domanda. A 20 anni e passa che non si fa più, no? Sono 26 anni che non c'è più il servizio di leva.
1: Ma chi c'ha
0: in Italia?
1: L'educazione?
0: A parte, no, ma abbiamo un dato statistico che ci dice che tutti questi ragazzi che hanno fatto la leva militare poi dopo sono usciti tutti dritti e raddrizzati. No, Marco, perché forse se andiamo a spulciare i numeri, allora, qualcuno Marco, che ne è uscito forse peggio, lo troviamo.
2: No, allora, Marco, è normale che non dobbiamo generalizzare, ci mancherebbe. Però io ti dico soltanto una cosa, ti ricordi, no? Almeno per usare più o meno la stessa età mia, cioè, non ti fa un tatuaggio perché poi a fare 3 giorni sennò non ti pigliano.
1: Oggi sì.
2: Invece genitori, ecco, ma non voglio come dire criminalizzare il tatuaggio, però dico prima, oggi invece il genitore accompagna un figlio di 14 o 16 anni per dare l'autorizzazione per fare il tatuaggio.
1: Se ci accompagna caso genitore, te l'ho detto. Tra, quindi
2: allora, prima,
1: finisce questa.
2: Esatto. Invece primo genitore è genitore.
0: Ma non viene anche il sospetto che forse questo inneggiamento alla leva militare è la risposta più facile che troviamo per provare. Ma, a forse abbiamo quest'idea che così si risolve velocemente il problema, ma esatto, secondo me è una cazzata.
1: Genitore
2: Per il problema che io come è stato creato da questa demenza appresso ai cellulari e il resto che hanno creato questa generazione. Oggi, e faccio un esempio e poi chiudo perché poi lasciamo gli altri. Oh, ma tu oggi se non ci stava, non dico militare, ma tu se non ci stava dico tocco di partito che all'ultimo
1: niente. Fratello, su fatti dei social, quando ero piccolini ricevono che era la televisione.
2: Ma anche i cartoni.
0: Invece, secondo me, hai centrato il punto con l'ultima parte, ma non solamente in merito ai social, in generale. Cioè, la mia infanzia rispetto alla tua, rispetto a quello che ho di un bambino di oggi che ha 5 anni e di un ragazzino che ha 20, sono completamente diverse. Il problema è che in pochissimo tempo è cambiato tutto molto velocemente, anche quello è un dato forse da studiare,
2: da varcare da questa situazione. Questa è la situazione e noi vogliamo apparare con il militare,
0: no,
2: ma ci può
0: apparare
2: dare una mano, ma non è la soluzione, è normale che non è la soluzione,
1: perché adesso mi hanno fatto i risultati a 12 anni. Ciao fratello, ciao
3: una cosa che sì. Tutti questi che ritengono che i propri figli devono essere educati dalla scuola, dal servizio militare, da tutto quello che, dalla televisione, ma non li facessero i figli se non li vogliono educare loro.
1: Pronto?
4: Buongiorno signori, Diego Arenella.
1: Ciao,
4: buongiorno. Allora, brevemente, io penso che noi ci troviamo in questa situazione molto disagiata da un punto di vista proprio di educazione civica, di proprio educazione. Perché nel tempo sono saltati i controlli, cioè come se praticamente la nostra vita fino a un certo punto, fosse stata costellata di tornelli, cioè i famosi tornelli che si trovano anche allo stadio.
0: Tornelli.
4: E che facevano praticamente da controllo. Si controllava la persona che sbagliava sul lavoro e oggi non c'è più, si controllava a livello familiare il figlio che usciva fuori dalla strada buona. Questi, anche l'amministratore che alle 8 di sera si affacciava e insomma ci sbrigava se casomai non eravamo rientrati a casa lasciando appunto il parco che alle 8 chiudeva, insomma tutti questi controlli assolutamente naturali e benevoli, cioè che era un bene che ci fossero, sono venuti meno e quindi hanno fatto come dire, hanno aperto le cancellate e oggi praticamente non c'è più filtro, non c'è più controllo, non c'è più niente. Chi è che ha pagato per prima le pere cotte? La famiglia, perché noi siamo praticamente l'Italia, è lo specchio di quello che avviene nella famiglia. Questi controlli non ci sono più ed ecco che adesso necessariamente avessimo tornare nuovamente a un servizio di leva, a un amministratore che alle 8 si affaccia dal balcone e ci abbuffa in mala parola se non siamo rientrati a casa. Tutti quei controlli che facevano di un ragazzo un uomo.
1: Guarda Diego, non ci sono più i controlli, ma abbiamo la pubblicità, a mettere la pubblicità.
0: C'è qualcosa.
1: Sì. Cioè, rimanete di un minuto, no? Perché vi time la che dice. No, va bene. Ah, ma da
0: ma che sei? Ciao ragazzi, io l'ho accompagnato mio figlio 9 anni a bussare al citofono e scappare. Mi ha prima chiesto se poteva. Di sicuro non lo trovo per strada a far vandalismo e il fatto che mi ha chiesto il permesso mi ha dato fiducia. Per lui è stata una marachella e si è divertito. Ho sbagliato?
1: Ecco, mi hai sbagliato.
0: Secondo me però
1: Bagaldi,
0: posso dire si è
1: ma
0: molto divertito. Da padre
1: credo.
0: Se l'ha fatto si è molto divertito. Pronto?
5: Pronto.
1: Salve. Buongiorno, ciao.
5: Salve, sono Carmine, la prima volta che chiamo.
0: Ciao, ciao Carmine, benvenuto.
5: Io ho 26 anni.
1: Vai.
0: Sì.
5: E io, cioè, di sempre a buscare.
0: Bene.
5: E io pure io, a me mamma mi diretta fuori a porta.
1: Che hai fatto?
5: Ci tardi a tornare a casa. Tornai alle 9:15. Lei dice torna alle 8. Io loro mangiarono tutto, mi aprì la porta con i film horror, sarà aperta la porta in 2 anni scuro, tutto scuro. Stasera sua mamma è da porta e mi ha buffato e ammazzato.
0: Ah, pure al buio! Ma ti hanno messo pure un sacco nero in testa?
1: Io poi guarda, mi metto nei panni di tua mamma. Tua mamma ti ha dato un ordine, cioè devi stare qua alle 8:30, va bene? Tu attieni a chi lo servizio alle 8, tu attieni a chi lo servizio e ti arrivi quasi 10 a sera. Ma che in mano gol non te l'era mettere, fuori la porta non te l'era tenere. Dice Marco: no, ci bisognava sedersi vicino. Da mamma, io la prossima volta te lo dico, tu quando ti dico una cosa, tu la devi fare, sì. Sì, sì, va, poi la prossima tu puoi fare da
0: così.
1: Io voglio sapere,
0: ma
1: tu come fai a educare uno? L'ha fatto buona mamma che l'ha scamazzata, capi con me? Cioè, tu l'hai fatto giù a tu sì.
0: Il tuo vero errore è stato aspettare fuori alla porta. Io me ne sarei andato e sarei tornato dopo.
1: E chi l'ha buscato?
0: Non è
1: da voto, ha buscato tre volte.
0: Dopo che hai chiamato, chi l'ha visto però? Fermi là, torniamo subito.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
9: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
10: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.
11: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mezz'oretta da trascorrere insieme. 0815466873. Alla fine la puntata sta muovendo su pratiche tecniche educative di cui la Montessori oggi chissà cosa avrebbe pensato. Chissà, ascoltando queste telefonate, come avrebbe commentato, cosa ci avrebbe risposto. Pronto?
1: Pronto, ciao ragazzi, Bruno da Stoccarda.
2: Ciao, caro.
1: Tutto dici, bene innanzitutto?
2: Tutto bene. Si vivaccia, si gambiccia, dici tutto.
1: Sentivo un po' il discorso per quello che riguarda i ragazzi, insomma, ne ho sentite un po' di tutti i colori da parte dei genitori che, insomma, ognuno dice la sua. Comunque da premettere pure io che fare il genitore è difficile, io pure ho due bambini, due ragazzi, ormai adulti, sposati, una. Però posso dire una cosa, che nella mia esperienza posso pensare che se le cose stanno andando in un certo verso è perché è anche un po' il sistema che lo vuole così.
2: E certo.
1: Perché io vedo che uno cerca di fare il genitore secondo le proprie educazioni che ha avuto. Si intende, cercando di non fare gli errori del passato, però mi sembra che comunque sbagli e che il sistema vuole che i ragazzi non danno una direzione, vengono isolati dai social e roba del genere, e quindi io penso che sì, siamo genitori ma solo sulla carta, perché i veri genitori è il sistema.
0: Scusami, tu dove hai detto che sei adesso?
2: Stoccarda.
1: Io sono a Stoccarda.
0: E vivi lì, dico, stabilmente lì?
1: Io vivo da 40 anni qua.
0: Ok, ma tu stando a quello che stai sentendo, cioè il metodo educativo là, oppure i ragazzi che vedi lì, come li vedi? Li vedi bacchettoni, li vedi rispettosi? Sai se come metodi educativi si utilizza Mazzeppanel o altre cose? Come funziona là?
1: No, qua Mazzeppanel, scordatelo proprio. Cioè,
2: che bufala.
1: Nel senso che manchi cano, ma già se tu scritti in un guaglione in via via rischi di essere denunciato. Il tedesco è un po' più fiscale in coppa sta cosa, però è proprio questo forse il punto cardine.
2: Cardine
1: che appunto non ci siamo, anche perché poi la Germania, come ben sapete, è un paese pure multiculturale, insomma ci sono tante nazioni qua, quindi ci sta un po' di miscuglio di tutto, però per quello che riguarda il rigore molto sì, c'è del rigore, però a livello cioè che lo fanno loro il rigore, capito? Cioè tuo figlio praticamente non è più di tua proprietà, non voglio dire proprietà perché non sarebbe anche bello, però tu tieni poca ricerca su tuo figlio. Se, ripeto, una scritata un po' oltre ti rischi la denuncia.
0: Da genitore questo, pensa te.
2: Vabbè. Ciao, voglio.
1: No, questo è.
2: Ma sei in pensione, mo?
1: Un bacio a tutti quanti.
2: Senti, ma sei in pensione o lavori ancora?
1: No, io fatico ancora, tengo 58 anni.
2: Oggi fatico, fratello. Ciao fratello, ciao. Pronto? Pronto? Sì?
0: Pronto?
2: Non c'è, vai, messaggio.
0: Allora, se il servizio militare deve essere fatto per una questione di prevenzione difensiva è un conto, ma lo dovrebbero dire chiaramente. Se invece lo introducono per raddrizzare, correggere le nuove generazioni, allora state sbagliando tutto. Ognuno è figlio del suo tempo. Nel Medioevo un ragazzo di 18 anni aveva una mentalità, nel Risorgimento un'altra, nel dopoguerra ancora un'altra e oggi ancora è diversa. Ergo, più che cercare di cambiarli, cerchiamo di capire i nostri giovani e crediamo in loro, perché la nostra mentalità figlia del servizio militare lo sta distruggendo. Questo è il messaggio di Antonio.
2: Ma mi dite una cosa, ma come fai a rieducare uno a 20-22 anni? Cioè, mi ricordo quando sono andato a fare io il militare, tenevo tutti i ventenni là, no? Perché fra rinvii scolastici e roba varia, ci vai, no? Se tu puoi pigliare una laurea, ci vai a 21-22 anni, no?
0: È un corso di rieducare.
2: Poi fai questo ragazzo di 20 anni là, 22 anni, ma come fai? Io fai uscire 4 mattina, vabbè, sono giù. 6 mesi che poi tutti i weekend, già quando ho fatto io tutti i weekend a casa. Cioè, si finiva il giovedì, venerdì, sabato e domenica a casa e poi si ritornava un'altra volta.
0: Ma intanto rieducare è sbagliato, magari.
2: Giuri spagnolo che se ne hanno fumato là sotto.
0: Figura. Al massimo, se proprio vogliamo, io sono d'accordo, cioè, con l'ultimo messaggio. Io sono perfettamente d'accordo con il messaggio di Antonio. Ma se vuoi usare il servizio di leva per fare qualcosa, al massimo li vai a responsabilizzare. Cioè, quel fatto che tu dici ti devi svegliare alle 4 del mattino, ci sono delle cose già da fare, è un modo per responsabilizzare magari un ragazzo che fino a quel momento si svegliava quando
2: cambia tutto il modo di pensare.
0: Chiedilo a quelli che la vogliono a gran voce il servizio.
2: No, sto rispondendo
0: perché...
2: a loro, sto rispondendo a loro. Cioè, che dopo fa una 20 anni?
0: Pronto, che ti devo dire?
2: Se sta fa 10 anni, 12 anni.
1: Complimenti per la trasmissione, grazie, ragazzi. Grazie, fate compagnia, sei qui tutti i giorni.
2: Grazie, amico mio.
1: Volevo raccontare un po', diciamo, il mio punto di vista, la mia esperienza. Allora, io oggi ho 38 anni, da piccolino sono stato uno di quelli che aveva ammazzato, assai, ma pure senza motivo e senza essere manco spiegato cosa avevo fatto di male per prenderle. A oggi ho un bambino di 5 anni a cui ho voluto impartire un'educazione completamente opposta. Innanzitutto la fortuna di poter dedicare molto tempo sia io che mia moglie a mio figlio, e vedo proprio una differenza enorme tra come ero io alla sua età, un pochettino più grande, come mi relaziono con gli altri, e anche a come è lui rispetto ad altri bambini che invece hanno un altro tipo di educazione e magari, che ne so, non hanno nemmeno tutta la presenza dei genitori. Che dirti, no? Mio figlio sa vedere la televisione, ogni tanto il cellulare in mano ce l'ha, però gran parte del tempo giochiamo, usciamo, si fa al parco e stiamo cercando di educarlo nel buono, e io vedo una grande differenza sia rispetto a come ero io alla sua età e sia come lui rispetto ad altri.
0: Ma a te, che hai avuto l'infanzia con educazione con lo schiaffo, ritieni che i tuoi genitori erano presenti nella tua giornata così come tu adesso lo sei con tuo figlio, oppure ecco la presenza la sentivi quando poi arrivava il ceffone?
1: No, assolutamente no, anzi io non ti nascondo che ho avuto un brutto periodo di crisi quando mia moglie è rimasta incinta, perché io avevo avuto quel tipo di educazione e non sapevo come comportarmi da padre.
2: Beh, okay. Istinto, caro fratello. Va bene, diciamo, ma fermiamo un attimo, grazie.
0: Ciao caro, un abbraccio, torniamo fra pochissimo.

0: ce la butto là. Secondo me è anche una questione, è una questione di fiducia. Cioè, nel senso, noi a volte, forse da genitori, le ultime generazioni di genitori sono non che non si fidino, però sai, tendono a fare loro ciò che dovrebbero fare i ragazzi. Questa cosa forse poi nel tempo diventa che il ragazzo non si sente magari capace, non si sente sicuro, non si sente responsabilizzato.
1: Da esempio, anche cose, non so capire.
0: Ma come può essere una qualsiasi cosa, cioè dall'andare a fare una certa attività, dall'andare ad affrontare una certa situazione anche scolastica, anche universitaria, no? L'intervento del genitore in un certo modo che poi si mette a difesa a spada tratta, no?
2: Della... Va a scuola e prende 4 in latino, torna a casa e ti dice: visto la maestra mi ha dato 4 in latino, poi ci sono due vie, o tu dici tu non hai studiato e devi studiare, oppure dici ah, che l'anfamone la professoressa, quella ce l'ha con te, e vai a scuola e ti fai appiccicare con la maestra perché tuo figlio che è un capeggiove, invece tu dici no, quello è un genio, no?
0: Io vado a verificare i fatti, lo contro interrogo a casa,
2: vedi,
0: lo contro interrogo a casa,
2: non è che fai fiducia
0: la sua preparazione e poi mi regola di conseguenza.
2: Eccola, perché ti
3: legare. Ma fatti
0: c'è le socchiere,
3: pensa
0: che... Non ho capito. Mi traduci, Ciro?
2: Cioè, se chi l'ha pigliato 3 in matematica, dice Marchi, io prima vado a controllare se la sua preparazione in matematica, ma anche se chissà fosse preparato poi in matematica, no? Cioè, tu non capisci, tu figura tu hai giuno, no?
0: Ma tu hai... Ma io con chi vado a parlare?
2: Ora hai ragione a prescindere.
0: Ma con chi mi vado a confrontare io? Ma io non lo so, guarda, lui a prescindere c'ha l'idea sua, sa che uno non sa le cose, le sa prescindere.
2: Ma scusa, competenza in latino. Vabbè, ma... non dico a te che sei tutto lo scibile umano, ma mio figlio a casa dice ciao tu in latino, io non so parlare italiano, no?
0: Appunto, fatti dice, la domanda.
2: Ma secondo la tua logica io dovrei, non ho la tua preparazione che hai sullo scibile umano, tu lo conosci tutto, ma io per esempio in matematica non è che sono andato a... E dice il professore, il tuo figlio ha pigliato 3 in matematica, come faccio a interrogarlo, a dire se te veramente è bravo in matematica?
0: Ma basta fargli 2 domande, pure se non la sai tu.
2: Che ne sacci?
0: Ma se tu non sai la risposta gli fai una domanda e quello non ti risponde, evidente che nemmeno lui la sa la cosa,
2: Fermati, perché stai parlando con Pesacani, capito? Dico, ma perché stai facendo questa cosa?
4: Buongiorno,
2: e mi blocco.
4: A lui le voglio uno oggi, sei mamma e nonna.
0: Lui no. Capito?
2: Vabbè. Ma perché stai pigliando con un personaggio? Stai pigliando con lui,
0: no, io ho risposto all'amico. Mica io. Mica sono mammi. Ragazzi, io ho 52 anni, 4 figli, rispettivamente 23, 21, 13 e 11. Non ho ancora capito come si fa il genitore. Potreste per favore aiutarmi? A volte mi sento una molla di brachetta. Luca dalla Germania. Rosà, aiutami, soprattutto in qualità di sociologo. PS, vi amo. Vabbè, se ne hai fatti 4 e stanno crescendo abbastanza bene, non hanno implicazioni penali o non sono in carcere, o che stai facendo un buon lavoro, Luca, fondamentalmente.
2: Da sicuro c'ho amici che sono insegnanti, c'ho la sorella per esempio Marco è un insegnante, c'ho un'amica di mia moglie che è insegnante, mi dicono tutto questo, dicono ormai tu non hai a che fare più con i genitori che con loro, cioè i genitori difendono i figli a spada tratta, cioè non...
0: Bellissimo questo. Io una volta chiamai il telefono azzurro a Buscai, no perché avevo chiamato, ma perché avevo consumato i soldi della telefonata.
2: Che una volta costava tanto.
0: Sì, una volta c'era lo scatto alla risposta e il minutaggio, ragazzi.
5: Sei contento, Pisaca?
2: Ragazzi, sempre contento, va contro me. Metto il disco. No, adesso c'è il disco, c'è la pubblicità, disco e poi torniamo, vai.
0: Fermi là.

0: Eccoci, eccoci, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol, questa puntata di giovedì 8 ottobre 2026 condotta da Marcello Calvano, grazie a tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Ovviamente adesso riascolteremo gli highlights di questa puntata di Radio Gol e poi dopo andremo a riassumere quelli che saranno gli impegni di giornata. Tra pochissimo, rimanete connessi, c'è l'intervista esclusiva realizzata da Riccardo Catapano a Luca Marianucci, ma prima gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Credo che a Napoli c'è tanti campioni, questo è vero sul campo, ma da quest'anno ho visto anche un altro De Bruyne anche fisicamente, si vede nei suoi movimenti, nel suo gioco, nei suoi passaggi, vede più spesso anche la porta, anche se a Napoli è un po' più lontano della porta che in nazionale belga. Il problema credo che è soprattutto tattico, credo che De Bruyne deve essere anche un po' più vicino della punta e cercarsi spazio per tirare in porta, per fare l'ultimo passaggio, quello che era il De Bruyne di Manchester City, ma anche l'età, non dimentichiamo che De Bruyne ha comunque 35 anni e qualche cosa le perde anche la sopra. Ma se lui, per me, nel suo gioco anche un po' più alto, più vicino alla punta, può fare ancora meglio. Sono due giocatori straordinari, McNominay e De Bruyne. È vero che qualche volta nella tattica di Conte non era facile di trovare spazio sia per l'uno sia per l'altro. Credo che il Napoli, se deve trovare una tattica per McNominay e De Bruyne, è giocare a tre dietro e di avere un centrocampista un po' più potente, di avere due giocatori veramente come McNominay e De Bruyne vicino alla punta. Questo può essere la tattica giusta del Napoli, ma questo è Allegri che deve vedere come va in allenamento, chi funziona, chi non funziona. Non credo che McNominay comincerà la partita contro il Frosinone, perché è cominciata adesso la sua forma, perché comunque è stato fermo un mese e dopo vediamo come va. L'importante per il Napoli adesso è di vincere contro il Frosinone.
3: Non credo Allegri sia quell'allenatore che adatta i giocatori al suo gioco, ma viceversa adatta i giocatori a quella che può essere la soluzione migliore. Quindi abbia fatto delle valutazioni e visto come poteva alternare eventualmente ed adattare i giocatori ad una formazione, eventualmente ad una difesa a tre. È chiaro che è importante capire se i giocatori possono farlo o meno, però i giocatori da questo punto di vista si mettono a disposizione e soprattutto l'allenatore parla con i giocatori, gli dice: guarda, pensavo di passare alla difesa 3, cosa ne pensi, quale può essere la soluzione migliore? Di Lorenzo lo ha già fatto e lo ha fatto molto bene. Tra l'altro nel calcio moderno il terzino di una difesa 4 come Di Lorenzo, che si adatta e si sposta centralmente, dà delle grandissime soluzioni, perché è chiaro che nelle rotazioni poi nella,

0: costruzione del gioco riesci a costruire di nuovo una catena di gioco importante che sfrutta anche il difensore centrale, diciamo così, il braccetto che si va ad inserire. Quindi credo che Allegri stia valutando prevalentemente quello, perché poi diventa come se diventasse, come posso dirti, una linea di difesa asimmetrica, sì, dove tu alla tua destra hai un braccetto che spinge molto, gli altri due si fermano e compongono i due giocatori che rimangono, diciamo così, più bloccati, e quindi hai la possibilità di ruotare la squadra, di difenderti con tre giocatori, quindi con i cinque che scendono, perché ovviamente nel calcio di oggi è molto importante coprire l'ampiezza, quindi a cinque giocatori la copri meglio, e quando devi spingere invece vai in rotazione a seconda di dove c'è il giocatore che può uscire. Di Lorenzo può farlo, sì, lo ha dimostrato, può farlo molto bene, quindi credo che Allegri, l'idea di Allegri sia proprio quella.
1: Ma io resterei da una base di partenza non stravolgente con il 4-3-3, però ripeto, con quel centrocampo lì con Lobotka, Gilmour e De Bruyne, poi mettetelo come volete, tatticamente potrebbe essere ovviamente anche il doppio play con il 4-2-3-1, a quel punto con De Bruyne e Sepolitano dietro Højlund. Penso che in difesa ritornino Spinazzola e Di Lorenzo, per quanto poi insomma abbiamo visto delle belle prove in generale di Favasuli, quant'altro, abbiamo visto anche Marianucci che dovrebbe tornare a disposizione, Badiashile e Beoke, ma non credo che vadano a ritrovare la titolarità al posto di Rahmani e Rafa Marin, per cui secondo me la difesa tornerà ad essere il 4, la linea di 4 solite.
2: E questi erano i nostri highlights di Radio Gol. Siamo in chiusura di questa puntata di Radio Gol. Tra pochissimo le ultime notizie e poi dopo una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli. Vi invito a rimanere connessi su Kiss Kiss Napoli per non perdervi l'intervista esclusiva realizzata con Luca Marianucci, con qualche novità importante. L'abbiamo scoperto per chi ci segue sui nostri social, andate tutti sui social di Kiss Kiss Napoli, su Instagram c'è una piccola anticipazione, ma tanto tra pochissimo, se rimanete connessi, vivrete l'intervista esclusiva realizzata da Riccardo Catapano a Luca Marianucci. Mi devo fermare, c'è un po' di pubblicità, poi ci sono le ultime notizie, poi arriva carichissimo Carlo Albino, Qui Casa Calcio Napoli. Buon pomeriggio a tutti.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. Violenta bomba d'acqua quest'oggi su Napoli provincia, allagamenti e traffico paralizzato in diverse zone, colpiti duramente Casoria, Mugnano, Giugliano, Qualiano, Villa Ricca e Marano, con disagi anche all'uscita degli studenti dalle scuole. Il maltempo era atteso, la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta arancione dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani, venerdì 9 ottobre. Previste altre precipitazioni, anche temporalesche. Scuole chiuse domani, venerdì 9 ottobre, in diversi comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione. Per ora lo stop alle lezioni di ogni ordine e grado riguarda Giugliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli invece il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, spiagge e diversi impianti sportivi cittadini, ma per ora non delle scuole. La situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, ma il maltempo potrebbe poi tornare nei prossimi giorni. E paura a Forio sull'isola d'Ischia per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco Don Beato Scotti è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione e della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti sull'isola. La chiesa sorge in via Filippo di Lustro all'inizio del centro storico di Forio. E restiamo sul fronte dell'emergenza con i campi Flegrei. Sono circa 700 le persone partite questa mattina alla volta di Roma, 12 pullman con Putiolani e Bacolesi diretti a Palazzo Chigi per portare le istanze del territorio e chiedere interventi concreti dopo l'emergenza abitativa provocata dall'ultima forte scossa bradisismica. A Giuliano invece una rissa davanti a una scuola, prima il diverbio su un gruppo WhatsApp delle mamme, poi il confronto degenerato all'orario di ingresso all'Ippolito Nievo. Due mamme si sono azzuffate sotto gli occhi degli altri genitori e del personale scolastico. Necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. E chiudiamo con lo sport. Il Napoli ha lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone, appuntamento alle 20:45. Il Maradona sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Kevin De Bruyne e Giovanni Di Lorenzo. Buone notizie anche per Scott McTominay, gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il lavoro personalizzato. E tra pochissimo, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, intervista a Luca Marianucci, l'ascolterete a partire dalle 16 nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: Buon pomeriggio, Forza Napoli! Eccoci qua, ma che piacere, col piacere quando sono le 4 in punto, il piacere mio è enorme, perché spalanco le porte di qui, casa Calcio Napoli, e la casa del Calcio Napoli si affolla di cuori azzurri che battono forte, anzi fortissimo, per questi colori. Lo facciamo tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6 del pomeriggio, qui casa Calcio Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli. Le coordinate per intervenire, intanto il mio personale buonasera e buon lavoro a Fabio Esposito, regia radio, Flavio Esposito, regia video, e le coordinate 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Domani parla Massimiliano Allegri, ore 14, in diretta, in esclusiva su Kiss Kiss Napoli. E quindi possiamo tranquillamente dire che tiriamo un sospiro di sollievo, finalmente siamo in clima partita, ed è una partita assolutamente da vincere, senza andare tanto per il sottile, perché sembrerà strano, ma siamo appena ad ottobre, ma Napoli-Frosinone già è una gara a spartiacque. Bisogna assolutamente vincere, perché altrimenti insomma diventa difficile da rimontare questo gap che c'è tra il Napoli e le altre, 6 punti dal primo posto, 5 punti dalla zona Champions. Bisogna rimettere in piano questo campionato, altrimenti la salita diventa ripida e diventa tutto più difficile. Bisogna vincere. Le scelte di Massimiliano Allegri, domani cercheremo di capire qualcosa in più, la scelta sul sistema di gioco, la scelta sui singoli calciatori. Vediamo se domani Massimiliano Allegri darà qualche anticipazione anche rispetto ai calciatori che sono tornati alle nazionali, quelli in ottimo stato sono tornati e scalpitano perché hanno fatto benissimo. Penso soprattutto a Kevin De Bruyne, penso a Rasmus Højlund. Si fa fatica dopo queste ottime prestazioni, si fa fatica a tenerli fuori questi due giocatori, però le scelte fortunatamente spettano a Massimiliano Allegri, allenatore di grandissima esperienza, non ha bisogno di suggerimenti, sa sbagliare da solo, lo dica ai suggeritori, deve fare questo, deve fare quello, deve fare così, deve fare colì. È inutile che suggerite, sa sbagliare da solo Massimiliano Allegri, non ha bisogno dei vostri suggerimenti per alimentare il fuoco. Va bene, e allora 081 546 6873, filo diretto aperto. Alessandro, buonasera e Forza Napoli.
1: Ciao Carlucci, buonasera.
0: Buonasera a te, Forza Napoli sempre, amico mio.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Eccoci
1: sempre,
0: qua.
1: Sempre. Senti Carlo, io finalmente siamo agli sgoccioli dopo domani.
0: Non se ne può più.
1: O prima l'anno.
0: Mamma mia, guarda, pure io, ma sto arrivando a questa ripresa del campionato proprio con quell'ansia addosso, ma che quando uno dice non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più, anche veramente.
1: Anche perché Carlo, io non è che non sono, io prima di essere essere umano sono napoletano e poi dopo sono italiano, ma prima napoletano annanzi.
0: Tanti di noi, anche io sono tra questi, amiamo dire sono napoletano. Ovviamente sono napoletano, poi di conseguenza sono italiano, però è un orgoglio poter dire prima ancora sono napoletano.
1: Tanti magari mandano le richieste su Facebook, ma sei di dove sei italiano? No.
0: Napoletano. Ci sono dei napoletani illustri che l'hanno ribadito, penso a Sofia Loren, penso a Bud Spencer, e non solo loro, insomma.
1: Io penso più la politica là.
0: Perché c'è una grande differenza e fanno bene a rimarcarlo.
1: Abissale.
0: Abissale, bravissimo Ale, abissale.
1: Per quanto riguarda il fatto della nazionale,
0: sì.
1: Io vorrei Milan che fu neve, perché noi c'è C'è solo da necciato. Guarda che bella qua.
0: Ma purtroppo, questa lunga sosta comunque ci ha portato dei problemi di Favasuli, problemi di Vergara in primis, sono quelli che ci
1: Olivera.
0: Anche Olivera, fortunatamente per Olivera lo stop dovrebbe essere più breve, ma invece Favasuli e Vergara, ai noi, gli stop purtroppo sono di diverse settimane, però ci portano anche dei calciatori in uno stato di forma fisica e mentale di alto livello. Io prima ho fatto riferimento a De Bruyne e ovviamente ad Højlund, che hanno giocato bene, hanno fatto gol, quindi almeno questo è questa è l'altra faccia della medaglia. Però gli infortunati, mamma mia, è un guaio enorme.
1: Meno male che questo come si chiama Napoli, su Purgatorio e Fornute, se ne parla a novembre, dicendo quando sarà un'altra volta, sperando che noi recuperiamo, ci danno onore anche alla nostra, diciamo, tra virgolette, nazionale.
0: Speriamo bene, speriamo di continuare a dare calcio della nazionale e di vederli tornare in forma.
1: Volevo dire un'ultima cosa, anche perché io quando sono a parlare con te stessa ora tanto, perché tu me lo smetto Napoli.
0: Grazie Alessà, mamma mia, complimento più bello non poteva esserci, grazie.
1: Riccardo, ti volevo dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Ma per quanto riguarda il Napoli di dopodomani, Napoli
0: sì,
1: Frosinone,
0: sì.
1: Tu che ne pensi se tu faresti un annuncio ai tifosi di applaudire Lucca e fare un gol?
0: Ma si gioca!
1: Allora, se non gioco manco un Frosinone.
0: Allora, noi certezze ad oggi non ne abbiamo. Perché
1: io credo che gioco.
0: Io non lo so, io so che giocano per una vecchia legge del calcio, giocano sempre quelli che stanno innanzitutto gioca quello più bravo, e qua fra Højlund e Lucca è facile dire chi è più bravo. Giocano quelli che stanno meglio mentalmente, e credo che in questo momento, dopo quello che ha fatto Catanimarca, sta meglio mentalmente Højlund rispetto a Lucca, e giocano quelli che stanno meglio fisicamente, e anche fisicamente stiamo parlando di un giocatore che Højlund, che se faccio questa valutazione troverebbe poco spazio Lucca. Però vediamo quelle che saranno le scelte. Però stavi dicendo un'altra cosa che io approvo: nel caso in cui dovesse scendere in campo Lucca,
1: dobbiamo
0: accompagnare Lucca, supportare. Sono d'accordo con te, Ale, ti abbraccio, ti saluto, buona serata.
1: Ti voglio bene.
0: Anche io, cioè tutto. Voglio dire, Lucca, in questo momento uno deve proprio dire voglio bene a Lucca, perché voler bene a Lucca significa voler bene al Napoli, e il bene ultimo è sempre il bene del Napoli. Ad oggi è giovedì, se vale quel vecchio principio per il quale in campo gli allenatori mettono i calciatori più bravi, i calciatori che stanno meglio fisicamente, i calciatori che stanno meglio mentalmente, e allora le scelte sembrerebbero già fatte. Però fortunatamente, ripeto, suggeritori, prendetevi una pausa, decide per la fortuna del Napoli un allenatore esperto, bravo come Massimiliano Allegri, e le scelte che farà Allegri sicuramente saranno le migliori. Carlo buon pomeriggio, sempre Forza Napoli, Patrizio da Napoli. Caro Patrizio, saluto anche te affettuosamente. Ciao, mi chiamo Alba, mia nonna vi ascolta sempre ogni mattina che siamo in macchina, che sia mattino o sera. Spero, Alba, che tu sia in compagnia della nonna, e quindi un abbraccio forte a te, carissima Alba, e alla nonna un abbraccio ancora più forte. Vincenzo, buonasera e Forza Napoli.
2: Buonasera, ciao Carlo, io sono simpatizzante dell'Avellino.
0: Sei solo simpatizzante dell'Avellino?
2: Simpatizzante dell'Avellino.
0: Benissimo, e faccio anche io il tifo.
2: Una mia
0: e allora io aggiungo, tutti i campani dovrebbero essere simpatizzanti delle squadre campane. Se in Serie B Avellino, Benevento e Juve Stabia, dovremmo tutti quanti accompagnare queste tre squadre.
2: No, però la domanda che vorrei fare, la mia considerazione, è perché in questi programmi sportivi dei napoletani si parla sempre, tenete sempre la Juve in bocca. Come mai?
0: per sciacquarci la bocca con il colluttorio, perché quando io pronuncio quel nome dopo ho bisogno di fare uno sciacquo veloce.
2: Questo è un programma per i tifosi del Napoli.
0: Benissimo, ma il Napoli non gioca da solo, perdonami, caro Vincenzo simpatizzante dell'Avellino, io sono costretto, mio malgrado, a parlare di quelli là, perché il Napoli non gioca da solo, perché non è che gioca Napoli A, Napoli B, c'è un campionato, nel campionato di Serie A purtroppo giocano anche questi qua che dovevano essere radiati dopo Calciopoli, capisci? Ma poi tu questi simpatizzanti dell'Avellino, dico a te personalmente, simpatizzante dei lupi biancoverdi della Serie A, che ti interessano quelli là? Perdonami, perché questa domanda?
2: Eh no, perché in questi programmi...
0: Dinda questi programmi qui, a noi non parla... Dinda questi programmi, noi andiamo a parlare anche di quelli che sono gli avversari di Napoli, capisci? Mi spiego? E che hai fatto? Te ne sei aiuto? Perché te ne sei aiuto? Potevi ristare e parlavamo in poco nella nostra amatissima lingua, napoletana. Ah, Garibaldi. Franco, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Senti, Carlo, volevo farti una domanda per sì. Poi farti capire perché ti faccio la domanda.
0: Vai.
3: Allora, se a te il tuo direttore oppure il tuo, diciamo...
0: Sì, mio superiore.
3: Ti obbligasse sì. a fare una trasmissione alle 7 del mattino, un'altra alle 9, un'altra alle 10, un'altra a mezzanotte. Diciamo che tu, l'ordine dei giornalisti più o meno, risuadi, ma adesso...
0: No, l'ordine non potrebbe intervenire, solo che io se faccio 1:07, 1:09, a mezzanotte mi devi raccogliere col cucchiaino. Cioè.
3: Okay. Allora dove voglio arrivare? Ma questi sindacati dei calciatori, cioè chi deve tutelarsi sono i propri lavoratori, cioè i calciatori. Nel momento in cui io lavoratore faccio 4 partite in un
0: benissimo.
3: Giorno...
0: Mi piace il tuo discorso, perché a questo punto il sindacato dei calciatori potrebbe intervenire, ma c'è un fattore che secondo me non bisogna mettere da parte, ed è il guadagno, perché tutto il mondo del calcio gira, che piacciono, attorno ai soldi, attorno al guadagno. Se a Carlo Alvino fanno fare una riflessione alle 7, una alle 8, una alle 9, una a mezzanotte, e lo pagano per giocare per fare la remissione alle 7, alle 9, a mezzanotte, mo sta a Carlo Alvino dire no, quella di mezzanotte i soldi non me le dai perché non c'ha faccia. Ma se invece Carlo Alvino dice sì pure a mezzanotte e va bene e prende i soldi anche per la remissione di mezzanotte, c'è qualcosa che non funziona. Ma non so se ho reso l'idea.
3: Se Carlo Alvino si infortuna e quindi non può fare le trasmissioni il giorno dopo, alla fine...
0: lo so, però allora, i calciatori guadagnano tanto perché producono a loro volta soldi. In che senso? Il calciatore è l'attore principale di questo circo attorno al quale girano dei milioni. Quindi il calciatore a sua volta produce e ha ragione a dire: se io produco, tu mi devi pagare per quanto produco. Mi piacerebbe ci fosse una moralizzazione da parte di tutto il mondo del calcio a dire: forse stiamo esagerando. Allora sediamoci attorno a un tavolo e incominciamo a rivedere la calendarizzazione, gli impegni delle nazionali, i campionati, invece di farli a 20 squadre ne incominciamo a farle 18 come succede in Europa, in altre federazioni. Qualcosa si può fare, ma ci vorrebbe la collaborazione di tutte le componenti. Però ricordati, i calciatori a loro volta sono moltiplicatori di guadagni per tutto il mondo del calcio, questo va detto.
3: Quello che poi un'altra cosa, alla fine non si rendono conto che con questa strada poi il calcio, io non voglio andare quando le partite alle 14:30 di domenica giocavano tutto quanto, però fare una partita ogni 3 ore, ogni 4 ore diventa poi noioso, cioè io, a me quando giocavano quelle partite tutti insieme le seguivo tutte perché una volta a settimana era bello, tu lo aspettavi quell'evento, ma ogni giorno, ogni 3 ore una partita, cioè diventa noioso, ti scocci pure di guardare perché sono troppe, e poi i calciatori le prestazioni vengono ridimensionate, quindi qualcosa devono fare in tal senso, magari ridurre le partite di campionato, cioè, ma come si fa a fare quattro partite in 11 giorni, quel povero, tra virgolette, Højlund, cioè chi l'ha guardato ogni... non lo so in quale condizione, meno male che c'ha 22-23 anni.
0: Meno male!
3: Non può reggere questa cosa qua.
0: Ma guarda, Lobotka ha avuto il coraggio, unico calciatore, intanto salutiamo Franco, è caduto da lì, Lobotka ha avuto il coraggio, unico calciatore, a dire basta, guadagniamo tanto, è vero, però siamo esseri umani, non siamo dei robot. Lobotka ha avuto il coraggio. Comunque ha iniziato a fare una discussione su un argomento che sta a cuore a tutti, quello riguardante gli infortuni legati ai troppi impegni. Poi non sono solo questi i problemi, sicuramente non sono solo questi, però viva Dio, un calciatore serio e importante come Lobotka ha avuto il coraggio almeno di squarciare quel velo di omertà che c'è su questo argomento nell'ambito dei calciatori stessi. Luigi da Bagoli, Carle, buonasera e forza Napoli, sabato sperami a Lucca, gol a Lucca, eh sì, a Luccam. Raffaele, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre. Ciao Carlo, Raffaele da Grosseto.
0: Ciao, buonasera a te.
4: Alla fine ti faccio la domanda che poi ti volevo fare all'inizio, però l'amico mi ha indotto in tentazione. Sì. Scusatemi, il calcio sta cambiando, dobbiamo solo cambiare il modo di allenarli e di impostare le squadre.
0: Ma non si allenano più, questa è un'altra cosa.
4: Vabbè.
0: No, ma io aspetta, no, però mi fa piacere.
4: Tre giorni.
0: Allora.
4: Cioè, quello dice ogni settimana, 15 sul passatempo, a me, allora. La Champions, Coppa Italia, il campionato.
0: I calciatori non si allenano più, io adesso ti faccio un programmino veloce di quello
4: allora
0: che succede.
4: Baseball.
0: Di quello che succederà, allora
4: tutti i giorni.
0: Sabato il Napoli gioca.
4: Anche continuo.
0: Quindi
4: dall'idea del calcio, il modo
0: allora bisogna rivedere un po' qualcosa. Questo è fuori discussione.
4: La domanda. Volevo dirlo perché me ne dà cura. A me, se il Napoli giocasse tutti i giorni, ma che gioia! L'astinenza dei 20, però va bene dei 20 giorni mancati. La domanda che ti voglio fare è una riflessione legata in questo momento di transito da nazionalità e squadra e campionato. Io pensavo, il Napoli e De Laurentiis hanno sempre comprato negli anni i famigerati 9 italiani, Pavoletti, Gabbiadini, Petagna, Inglese, adesso Lucca. Abbiamo avuto sfortuna noi o non c'è la volontà di andare a cercare anche nei campionati inferiori ragazzi che abbiano la voglia di sfondare i porti, di affrontare la Serie A?
0: Non lo so, però
4: noi l'abbiamo sempre avuti. Io avevo pure Lucca, era quello che l'anno scorso era il 9.
0: Lucca preso dall'Udinese era un giocatore che doveva fornire delle garanzie, purtroppo per Lucca, purtroppo soprattutto per il Napoli, non ci sta.
4: Come Pavoletti, allora penso che c'è una mancanza da parte della
0: ma non credi. Vai a prendere questi calciatori dopo. Vai a prendere questi calciatori però dopo che hanno fatto qualcosa di buono, non è che sei andato a prendere i calciatori dal mazzo, dici ma prendo Pavoletti aveva fatto bene col Genoa prima di arrivare a Napoli, non so se rendo l'idea, il Napoli quando è andato su questi calciatori che poi hanno fatto male, comunque è andato a prendere calciatori che avevano un vissuto precedente buono, non degli illustri Gabbiadini, caspita, e Gabbiadini era un calciatore in rampa di lancio, purtroppo le ciambelle non riescono col buco, d'altra parte poi ci sono stati invece calciatori semi sconosciuti che hanno fatto la storia del Napoli, Amsic dal Brescia, Cavara dalla Dinamo Batumi e non solo loro, quindi il calcio è l'unico e non è una scienza esatta, chi dice che si vince solo con un modulo, bisogna fare il calcio in questo modo, dice una fesseria, perché è un'azienda talmente atipica che si fa fatica a pensare che si fanno le cose fatte bene e dopo aver fatto le cose fatte bene tutto ti risulta più facile, spesso non accade così. Ti abbraccio e ti saluto, un abbraccio forte. Alla base del calcio ci deve essere però una componente, quella è fondamentale, lì lo dico con un pizzico di presunzione, lì non puoi sbagliare, si chiama competenza. Devi avere la competenza, devi avere uno staff medico competente, devi avere uno staff tecnico competente, devi avere uno staff dirigenziale competente. Se hai la competenza nei vari settori che compongono una squadra di calcio, un club, e allora fai meno difficoltà, hai meno possibilità di commettere errori. Antonio, buonasera e forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te, amico mio. Perdonami un attimo, no no, perché mi stanno scrivendo Carle, ma Marianucci, allora attenzione, tra qualche minuto dopo la pubblicità avremo in esclusiva Luca Marianucci, siccome mi stavano scrivendo, dice ti hai scordato a Marianucci, non mi sono scordato a Marianucci, Marianucci è in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, tra qualche minuto lo sentiremo, l'intervista è di Riccardo Catapano. Perdonami Antonio, a te di nuovo la linea.
5: Ma no, è proprio...
0: Volevi chiedere anche tu questo?
5: No, mi hai detto l'argomento che volevo dire, cioè ci voleva l'investitore della nazionale per far capire che Vergara deve giocare titolare.
0: No, ma soprattutto io sono stato uno dei pochi da inizio stagione che ho sempre detto Vergara a destra se la gioca con Matteo Politano, e siccome Politano ha palesato qualche difficoltà, viva Dio, vogliamo far giocare questo Don Antonio, giovane di bellissime speranze, ex giovane, perché noi abbiamo in Italia un concetto un po' astratto sull'età, facciamo giocare questo Vergara a destra, Mancini lo ha fatto giocare a destra, e poi purtroppo in questo momento vabbè, quando torna la giocherà a destra, vedrai, non ho dubbi.
5: Certo, è normale, noi questo ci aspettiamo, non io,
0: non
5: lui.
0: No, ce lo aspettiamo tutti per il bene del Napoli, quando sarà il momento, speriamo prima possibile.
5: Poi, Carlo, perché poi quando non l'ha fatto giocare, tutti noi ci chiedevamo perché non l'aveva fatto giocare, noi queste cose ce le ricordiamo.
0: Certo,
5: giusto?
0: Certo, come no.
5: Comunque
0: vabbè, anche Mancini l'ha convocato nelle prime partite, non l'ha fatto giocare, voglio dire.
5: Vabbè, che c'è, quello era nazionale,
0: anche al Napoli Allegri aveva delle soluzioni alternative ad inizio stagione.
5: Senti, la parentesi Avellinese è durata troppo poco.
0: Ma ha staccato lui! Ha staccato lui!
5: Sono rimasto deluso, mi devi credere.
0: Ma non è stata colpa mia, lui ha staccato.
5: Allora con quell'accento già ti vedevo con...
0: No, ma quale accento? Quello parlava piemontese.
5: No, ma io lo so, ma quello era veramente un idioma.
0: Ma poi perché non ha detto la verità?
5: Non lo so.
0: Ma perché non ha detto la verità? La squadra per la quale ti fava.
5: La prossima volta ti devi mettere il traduttore vicino, perché allora
0: dal piemontese al napoletano. Ti voglio bene, Antonio, t'abbraccio. Garibaldi, cosa hai fatto, Garibaldi? Grande Carlè. Mannala a Cattussal, un bacio da Armando, forza Napoli sempre. Caro Carlo, la premessa del signore che ha chiamato è stata: io sono simpatizzante dell'Avellino, io invece sono convinto che in proporzione ci sono più strisciati in Campania che nella mia amata Calabria. Forza Napoli, vinci sempre per noi, Luca da Cosenza. Non ti posso dare torto. Carlè, ma chi parla mai di questi non colorati? Purtroppo però ne dobbiamo parlare, perché sono sempre in prima linea con tribunali, sono l'esempio negativo di cosa non fare mai nel calcio. Forza Napoli sempre, Rino Molosso Doc. Ed è proprio così. Allora ragazzi, adesso c'è un pizzico di pubblicità, torniamo dalla pubblicità e scalpita, ma sul serio scalpita, Marianucci, e lo andremo a sentire. Prima la pubblicità, vai Fabio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Buon pomeriggio Carlè, un saluto al gruppo Malati punto del punto Napoli e a tutti voi, forza Napoli sempre. Annuncia Cirniciuna Nicola da Castelfranco Emilia, orgogliosamente partenopeo e antistrisciato a vita. Saluto anche io il gruppo e saluto Nicola. E adesso è arrivato il momento, ascoltiamo come sta in questo momento il nostro Marianucci. L'intervista è di Riccardo Catapano, prego.
6: Radio Kiss Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
7: Ciao a tutti.
6: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
7: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per il sabato.
6: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la stagione, in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, sentivi e senti tuttora la fiducia di Allegri. Come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
7: Sicuramente è successo nel momento, tra virgolette, peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
6: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
7: Sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
6: Senti, dopo questo primo miniciclo, concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
7: No, sicuramente ci siamo focalizzati, ora io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
6: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
7: Tantissima, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di riniziare.
6: Sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i ciociari?
7: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, Quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
6: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore, e te in particolare, cosa cambia tra questi due sistemi?
7: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4, l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
6: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
7: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.
6: Hai vissuto ovviamente il passaggio da Empoli a Napoli, poi c'è stata la parentesi al Torino. C'è stata una situazione in particolare che ti ha fatto crescere? Hai parlato di maturità poco fa.
7: Sicuramente il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande, ci è voluto un po' di tempo per abituarsi ai ritmi di allenamento, ai ritmi di gioco, perché comunque ti inizi a allenare con veri campioni. E sì, diciamo che il primo periodo è stato il più difficile, però sono dei ragazzi fantastici e anche a livello umano mi sono trovato fin dal primo momento benissimo.
6: Senti, uno dei compiti dei giovani giocatori è anche cercare un po' di captare e rubacchiare qualcosa magari da qualche compagno di reparto. C'è un dettaglio che magari hai o pensi di aver appreso in questi due anni a Napoli da uno dei tuoi compagni di reparto con più esperienza?
7: Sicuramente le cose da apprendere sono ancora tantissime, spero di arrivare ad apprendere il più possibile ancora, ma quello che vorrei apprendere ancora di più è sicuramente la serenità di alcuni veterani, tra virgolette, che hanno quando giocano, sicuramente con l'esperienza verrà di pari passo.
6: Senti, sei anche un difensore che ama partecipare a quella che è la manovra dal basso, perché ormai insomma il ruolo del difensore sta cambiando, non solo marcatura, ma si partecipa davvero a tutta l'azione, alle due fasi. In tal senso ti chiedo quanto conta per te sentirti anche coinvolto in quella che è la costruzione dal basso di una squadra?
7: A me piace molto il gioco palla, comunque fraseggiare coi compagni. Sì, è vero, il ruolo del difensore sta cambiando, però non bisogna scordarsi che il difensore come prima cosa deve difendere e, come ho detto prima, rendere più tranquilla la manovra per i tuoi compagni che stanno davanti. Poi sicuramente il gioco dal basso è importante per me, perché ti crea più possibilità per far gol, ti dà fiducia quando hai la palla e gli altri corrono al posto tuo, quindi penso sia un aspetto fondamentale. Però il difensore, diciamo che prima cosa deve non prendere gol e poi pensare a tutto il resto.
6: Senti, ti chiedo anche, ovviamente abbiamo parlato prima della sfida contro il Frosinone, il ritorno al Maradona che può darti sia una spinta enorme, ma anche ovviamente farti sentire inevitabilmente la pressione. Oggi come vivi il rapporto con questo stadio e anche ovviamente con la tifoseria partenopea?
7: Sicuramente uno stadio che spinge molto, che pretende molto, come è giusto che sia, perché è una piazza fantastica. Non la vivo con ansia, ma la vivo con entusiasmo. So che potrebbe essere un'arma a doppio taglio questa, però sicuramente i tifosi sono dalla parte nostra e quindi non vedo il motivo di viverla con ansia.
6: Torno ovviamente sulle tue caratteristiche. C'è un aspetto del tuo gioco sul quale senti di essere migliorato da quando sei a Napoli, o un altro sul quale invece stai continuando a lavorare per migliorare?
7: Sicuramente sulla parte difensiva in generale sto cercando di migliorare ancora, sull'attenzione su tutti i 90 minuti. È una parte in cui sono migliorato sicuramente i tempi di gioco, i ritmi che sono inevitabilmente alzati, e quindi sì, queste due cose.
6: Invece Luca Marianucci fuori dal campo, come ti descrivi?
7: No, sono un ragazzo molto molto tranquillo, molto socievole, anche fuori dal campo cerco sempre di mantenere i rapporti con i ragazzi della squadra, quindi se c'è bisogno di uscire, se c'è bisogno di fare qualcosa, sono sempre il primo che magari propone o sempre a dire di sì a qualsiasi cosa, perché sono convinto che queste robe fanno bene, poi quando sei in campo te le puoi ritrovare e quindi crea affiatamento, e quindi penso sia una roba giusta da fare.
6: Luca, ti chiedo anche della nazionale, sogno o obiettivo? Mi avevo anche visto tra l'altro lo spot con Antonio Vergara dopo l'esordio in nazionale, ti chiedo anche il rapporto con lui.
7: No, sicuramente arrivare a indossare la maglia della nazionale maggiore è un sogno, come credo tutti qua hanno. Sì, con Antonio ho un bellissimo rapporto, ci scherzo molto, ci prendiamo in giro tutti i giorni, però gli voglio bene, gli ho scritto dopo l'esordio e mi sono complimentato con lui e niente, si merita quello che ha fatto.
6: Luca, ovviamente facendoti un grande in bocca al lupo, ti lascio l'ultima per un saluto ai tifosi del Napoli anche in vista della gara contro il Frosinone.
7: Ciao a tutti, spero sarete in molti allo stadio a sostenerci e daremo tutto per voi, per la piazza e per la città.
6: Grazie Luca.
7: Grazie a voi.
5: Questo dunque Luca Marianucci, sull'ultima considerazione, si va verso il sold out, poche scorte ancora di biglietti in vendita, naturalmente siamo a giovedì pomeriggio, abbiamo ancora tutto il pomeriggio di oggi, la giornata intera di domani venerdì, la mattinata di sabato, è facile prevedere il sold out, ma siamo veramente a livelli di pochissimi biglietti ancora in vendita, quindi Napoli vuole accompagnare il Napoli alla ripresa. Abbiamo sentito Luca Marianucci al microfono di Riccardo Catapano in esclusiva, adesso ritorniamo a sentire le vostre voci a qui Casa Calcio Napoli e allora 081 546 6873 per il filo diretto 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Domenico è con noi, buonasera e forza Napoli.
8: Forza Napoli, bella è.
5: Quella Domenico, buona. Come stai?
8: Sto bene, tu stai bene?
5: Io sto benissimo. Quando parlo del Napoli sto ancora meglio.
8: Pure io. Carla, voglio dire una cosa. Dimmi. Io sono tifoso russo, voglio.
5: Sì.
8: Ma i sono tifosi tutti i squadri non usano.
5: Bravo Domenico, bravissimo.
8: Ma che si è presentato per non fare una figurina, no? Ma ti tifoso simpatizzante.
5: Simpatizzante, ha
8: detto. Ma che tifoso, simpatizzante.
5: Vabbè, ma era chiaro per chi ti fa, ma Domenico, era chiaro.
8: Ma
5: lascia il pezzo. Ma meno male che ci sono, perché altrimenti una risata con chi
8: già facile. No, pur mi sembrava una abbastanza dietro. Ma abbi il coraggio di dirlo.
5: Non hanno il coraggio di dirlo.
8: E che può che fa capire?
5: Non hanno il coraggio di dirlo, che può fare?
8: Ma che cura, ma Rossone!
5: Ti voglio bene, Domenico! State buona serata, forza Napoli! Ciao Domenico, simpaticissimo. Buon pomeriggio Carlo. Forza Napoli sempre. Perdonami, ti perdono a prescindere. Non è una critica a Manna, però con tutta l'educazione non riesco a essere d'accordo con lui. Non riesco proprio a capire per quale motivo non abbiano preso un centrocampista. Hanno detto che Vergara è stato considerato e conteggiato come centrocampista. Ma io questa cosa la trovo assurda. Francesco da Reggio Emilia. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
9: Carlo, forza Napoli sempre. È della serie Garibaldi, che cosa? Ti devo raccontare un episodio che mi è successo questa mattina.
5: Sì.
9: Nella ridente valle Avellinese. No, sì. Faccia raccontare.
5: E racconta. A me piace mi piace molto quando trovate a qui Casa Calcio Napoli lo spazio per raccontare questi aneddoti. Dimmi.
9: Grazie per questo spazio. Entro in questo bar, mi giro intorno e vedo tutte queste locandine, non so, quei quadretti, i vecchi numeri 10 un po', e c'era, che ne so, Rummenigge, Vico, Bari.
5: Vabbè.
9: Poi c'era una gigantografia di Platini.
5: Oh.
9: Fino a che io, a un certo punto, a domanda, voglio dire, no?
5: Dici, ma qua...
9: Ha detto, scusa, è giusto che sono padrone, scusa, ma è via, già sta. e lui fa... Ho il logo solito napolitano. Lui, a casa mia, i drogati non trasano. A questo non ci ho visto più. L'ha pigliata camunnezza e l'ha già fornuto i chiamalotti. Scusate a tutti.
5: Dice una cosa del genere. Non bisogna mai scendere al loro livello. Perché se scendi al loro livello, vincono loro per maggiore esperienza sulla volgarità. Lasciali perdere. Però t'ha dato la misura del personaggio. T'ha dato la misura del personaggio.
9: Mamma Garibaldi.
5: Ah, Garibaldi, Garibaldi. Perché, perché, perché Garibaldi ha fatto un sacco di guai. Ti voglio bene, salve.
9: Anche io.
5: Ciao, buona serata, buona serata. Salve Carlo, ti seguo da tanto, ti faccio i complimenti per la tua coerenza azzurra. Avevo una curiosità, ci puoi aggiornare sul ritiro di Di Maro? Grazie, buon Napoli a tutti noi. No ragazzi, ecco, sì, ce lo ama proprio, cioè, Rosaria, mi dispiace, ma ci viene là l'ansia. Al momento non si sa neanche, non il periodo, non si sa neanche come è andata a finire l'inizio della discussione, che immagino stia ancora continuando, sulla possibilità di continuare o meno di restare in Trentino. Quindi mi dispiace, non ho proprio notizie in merito, però mi devo informare perché è una cosa che interessa tutti quanti noi. Daniela, buonasera, Forza Napoli.
10: Buonasera fratello
5: Danielino, buonasera a te fratellino mio, fratello in da fede.
10: Tu, io sono tifoso con Benevento comunque.
5: Bene, bene, bene, va bene. Benevento, Avellino, Juve Stabia.
10: No, fatto morire con il Vincenzo.
5: Va bene, lasci bene. Lo sappiamo benissimo, lo sappiamo molto bene.
10: Uno è perché c'è così a con il Vincenzo, no? Invece le fonete prendono con il Riemero, a spazio di fuoco. Che se fanno il giro per maggio lì? Sta l'aria buona.
5: Mo c'è, si è ripulita l'aria, è fresca, è bella, vale la pena, vale la pena.
10: Ma passare bene, ma non già ci faccio. Bene, ma dopo che mangio con un'altra nostra.
5: Ah, che soddisfazione! Dopo domani scendiamo in campo, scendiamo.
10: Da Montefalcione.
5: Bene, bene così, bene così.
10: Allora, Carlo, ti voglio bene, forza Napoli, e non già c'era nessuno.
5: Ad alta voce, caro Danielino, ad alta voce.
10: Nessuno.
5: Bene così, un abbraccio forte, un abbraccio forte. Sabato scendiamo in campo, perché sabato scende in campo il Napoli. È il tifo identitario, ci porta a dire scendiamo in campo. Carissimo Carlo, buonasera. Finalmente siamo pronti a ripartire sabato, spero, con grande ottimismo da parte di tutti. Non è una speranza, è una certezza. Napoli sabato sarà accompagnato dal tifo infernale che farà il Diego Armando Maradona. In riferimento a Lucca, penso che quando un giocatore della propria squadra del cuore attraversa un periodo di difficoltà sia dovere di ogni tifoso fare ciò che la parola stessa suggerisce. Tifare, punto esclamativo, significa sostenere quel giocatore, incitarlo, spronarlo a fare meglio, anziché criticarlo continuamente e rischiare di demoralizzarlo. Perché chiunque scenda in campo indossando la maglia del Napoli merita il nostro sostegno, non soltanto per le prestazioni che offre, ma soprattutto per i colori che rappresenta. Il tifo non si dimostra soltanto quando si vince, è soprattutto nei momenti difficili che si riconosce un vero tifoso. Gigi, Club Napoli, Isola d'Ischia. Un abbraccio, amico mio. Voliamo in Scozia, voliamo a casa McTominay, ci abbiamo Ted in collegamento. Ted, buonasera, forza Napoli.
11: Da qui alla verità, ma quello non è piacere, si troppa a Danielino.
5: Danielino, nostro mia, fratello Danielino, mia, un piacere enorme.
11: Qua giù, casi in passato, in altro giorno, mi era già detto di commissione, perché i popoli palestinesi da Napoli è esagerato.
5: Ah sì?
11: E se non fosse che la mattina ha cominciato con Manganiello, e poi passano un po' bar a pigliare un caffè, e poi mandare a tenere che lui ci scontrano di lì, e poi finalmente comincia.
5: Diego c'è.
11: Un figlio di Dios, e poi finalmente.
5: Radio Gol, dopo Radio Gol ci sto io. Dove mi sta Paolo Del Genio?
11: La casa, e poi mi sento, mamma mia, proprio troppo bella. Hai un'altra povera amica.
5: E poi c'è Calaiò, chiude Calaiò, il bomber.
11: E chiude Calaiò, il bomber. Che mi fa? Vai giù, che te già dice? Finalmente, poi ci sta, ma è un momento fatto, dai. Ma come fanno se ti chiesi scolorate? Ma sono proprio scolorate l'indocore.
5: Scolorate l'indocore, mi piace, scolorate l'indocore.
11: Scolorate l'indocore. Voglio una bacia forte forte con tutta la stella del cuore colorato di azzurro. Ciao, io
5: grande Ted, ti abbraccio forte. Buonasera, sono Lino d'Avella, quel tifoso non colorato che metteva esposto che non metteva esposto i drogati, così come ha detto. Come faceva a mettere il poster della quella squadra là? Bisognerebbe dirlo ai tifosi dell'Ajax. Carlo, che piacere infinito, Sono finite le nazionali, certo, i problemi di vita quotidiana restano, ma quando c'è il Napoli si accende l'amore nel cuore. Vittorio il pacifista, pubblicità, vai Fabio.
12: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
13: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte e infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
14: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
13: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.
15: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
16: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
18: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
19: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Qui Casa Calcio Napoli, siamo tornati insieme. 342 00 00 100, il numero per i vostri WhatsApp, 081 546 6873. Siete in diretta con noi, Benevento, Avellino, Juve Stabia. Carle, ma perché non citi pure la Salernitana? Un abbraccio Marco che ride, perché parlavo di squadre di Serie B. Poi se scendiamo in Serie C è un altro discorso, e lì hai voglia che ci sono tante squadre campane da citare. Ero rimasto alla Serie B, tu volevi insinuare qualcosa, ero rimasto alle 3 campane di Serie B, Benevento, Avellino e Juve Stabia. Salvatore, buonasera, forza Napoli!
20: Cuore azzurro serale!
5: Cuore azzurro serale da pianura, cuore azzurro serale bellissimo!
20: Siete cazzo! Sai che tu dici, madonna, mi scaramanci tu.
5: Sì.
20: E il giorno prima della partita non ballo mai. Ballavo l'unico, però non mi ha la possibilità. E dei saluti, perché poi.
5: Vai, vai, prego.
20: E sono stati richiamati, tu non ci sei stato mai lì giù.
5: E hanno ragione. E
20: i saluti faccio quando sei tu, o sai.
5: Bravo.
20: Allora, i soliti Attilio, Cesarone. L'amico nostro Danielino,
5: sempre
20: i soliti amici che ci saremmo fatti sentire, poi i ragazzi speciali, mio figlio il Cengino Daniel con nipote Silvestre, il figlio Cisosso e il Domenico, il ragazzo Domenico, e poi chiudo con questi qua, gli amici che stanno a New York, Silvestre, che stanno in Canada, l'amico nostro comune, un professore Fiorenzo, è il pizzaiolo del Cile. Ma signora Adele e Stefano dalla
5: le saluto da tutto quanto, va bene così.
20: Ah sì, ha fatto, è già discotto la curva B.
5: Benissimo.
20: Non mi dice niente,
5: no. No, l'hai fatto, basta, ok.
20: È chiuso così.
5: Va bene.
20: In forza Napoli, mi ci dice Carlo. Una faccia e una cammina.
5: Così, sempre così. Grazie Salvatore, cuore azzurro da pianura, un abbraccio forte. Carle, sono Simone, il ragazzo speciale. Non capisco perché tutto questo astio fra le varie tifoserie, soprattutto all'interno della nostra regione.

0: Visto che introduci l'argomento di quella telefonata, se vuoi sapere come la penso, non ci credo. Non ci credo. Uno che tifoso poi trova il modo per vederla, ma quando però, ma poi se no, io ti ho fatto la domanda, mi fai ricordare che io gli ho fatto la domanda, che fai durante la partita? Perché pensavo potesse rispondere: ascolto due fessi che fanno che saremmo io e Vincenzo, i due fessi. Mi posso permettere, Vincenzo?
1: Assolutamente sì, Paolo, assolutamente sì.
0: Ascolto due fessi che fanno la radio cronaca, e già si può stare, invece addirittura uno che è tifoso non se la vede, non ascolta due fessi di questo e si mette a fare una passeggiata, la vedo un po' difficile. Io personalmente non ci riesco, onestamente.
2: No, che poi io conosco persone che per la troppa tensione escono per non guardare, quello è un discorso diverso.
0: Ma guarda che io ho fatto il radiocronista del Napoli che vinceva gli scudetti, bel colpo di fortuna, devo dire la verità, ma ho fatto il radiocronista del Napoli anche di quello che era retrocesso a inizio del girone di ritorno. Ho dovuto fare tutto il girone di ritorno le radiocroniche di una squadra retrocessa che molto spesso alla fine del primo tempo stava perdendo 3-3. Quindi
2: ho avuto la sfortuna di avvicinarmi nel dopo Maradona, quindi sono cresciuto con te e con poi un'altra cosa veloce sui numeri che sono fondamentali, è vero, e non dico che tu non lo dici, però secondo me non ci possiamo solamente limitare a quelli, nel senso che per fortuna ci sono tante altre cose poi nel calcio, la psicologia, la gestione di tante persone che vanno poi al di là dei numeri, quindi dei numeri e delle idee.
0: Sono collegate sicuramente,
2: però purtroppo
0: parliamo di algoritmi, parliamo di numeri che vengono fuori a causa di prestazioni tecniche, prestazioni fisiche, quindi prestazioni mentali, quindi quelli sono aspetti fondamentali, quelli sono gli aspetti fondamentali, la parte fisica, la parte tecnica, la parte atletica, la parte psicologica, sono le quattro parti fondamentali che poi si traducono in tattica, tecnica e giocate vincenti o meno.
2: Mettere in pratica alcune idee, come dici spesso tu, il fatto di al di là dei moduli, no? L'atteggiamento, eccetera, eccetera, non è solamente, magari glielo spieghi e quelli lo fanno. Cioè, secondo me entrano in gioco un bel po' di cose, non è così semplice. Poi
0: io, per esempio, ho sempre detto una cosa: tattica e psicologia vanno a braccetto, però io non posso credere che la psicologia sia dominante, perché il calcio a questo punto verrebbe affidato nelle mani non più degli allenatori, quindi di persone che si occupano di tecnica e di tattica, ma verrebbe affidato a mental coach, a motivatori che vanno lì,
2: però c'è anche la capacità
0: non può essere così.
2: No, parlo per esempio dei professori universitari, magari uno è un luminare ma non riesce ad insegnare, per dire, mo viene in mente un esempio di questo genere.
0: L'empatia è fondamentale, però, perché si crea l'empatia, determina la creazione della chimica giusta fra squadra e allenatore.
2: L'ultimo esempio, e poi so che è tardi, per esempio De Zerbi, che è uno che a livello di idee è ottimo,
0: buon esempio,
2: nel senso,
0: buon esempio.
2: Magari sta avendo difficoltà in questo periodo perché non si trova a livello,
0: può darsi che Roberto De Zerbi, che io sono convinto, come sei convinto tu, che è un grandissimo allenatore, che viene citato anche da Fabregas, viene citato da tutti perché ha delle idee straordinarie, può darsi che però da un punto di vista dei rapporti trasmetta ansia, tensione, insicurezze alla squadra. Questo è probabilmente una spiegazione, perché poi sulle idee io resto della mia opinione, stiamo parlando di un allenatore con idee molto importanti.
1: Sì, idee molto importanti. Ringraziamo Francesco, che è stato l'ultimo ascoltatore di quest'oggi. Paolo, il tuo appuntamento con 442 però torna puntuale domani a partire dalle ore 18 con te in studio. Noi invece ci ritroveremo poi sabato sera per raccontare dallo stadio Diego Armando Maradona Napoli Frosinone. Buon lavoro Paolo, buona serata.
0: Ciao, grazie Vincenzo, buona serata a tutti.
1: Grazie a te, grazie al nostro Paolo De Genio. Tra pochissimo arriva il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò, con il calcio.

0: Della sera, permettetemi di salutare e ringraziare Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica audio, così come Gabriele Irace per la parte tecnica video. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto. Ci ritroviamo tra pochissimo con le news. State lì.
1: In collaborazione con Sal De Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. Violenta bomba d'acqua questa mattina su Napoli e provincia, allagamenti e traffico paralizzato in diverse zone, particolarmente colpita l'area nord di Napoli. A Giugliano allagata la piazzola d'accesso al pronto soccorso dell'ospedale, mentre un pulmino con alcuni alunni si è impantanato nell'acqua alta ed è stato soccorso dalla polizia municipale. Problemi anche a Casandrino, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un'automobilista rimasta bloccata in un sottopasso allagato. E scuole chiuse domani, venerdì 9 ottobre, in diversi comuni della provincia di Napoli per l'allerta meteo arancione. Per ora lo stop alle lezioni di ogni ordine e grado riguarda Afragola, Calvizzano, Capri, Ischia, Melito, Grazzanise, Giugliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli invece il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri, spiagge e diversi impianti sportivi cittadini, ma non delle scuole. L'allerta arancione è scattata dalle 15 di oggi fino alle 15 di domani. E paura a Forio, sull'isola di Ischia, per il crollo all'interno della chiesa di San Gaetano. L'edificio è stato colpito nella notte da una violenta tempesta di fulmini che ha provocato ingenti danni. Il parroco Don Beato Scotti è stato costretto a chiudere la chiesa in attesa degli interventi di riparazione e della necessaria messa in sicurezza. Si tratta di uno dei luoghi di culto più conosciuti dell'isola. La chiesa sorge infatti in via Filippo di Lustro, all'inizio del centro storico di Forio. E restiamo sul fronte dell'emergenza con i campi flegrei. Circa 700 persone si sono recate oggi a Roma per chiedere attenzione al governo sulle conseguenze del terremoto del 31 luglio. In corteo da Pozzuoli, dai comuni flegrei, sfollati cittadini, commercianti, sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali. 13 i pullman arrivati nella capitale. Una delegazione che ha consegnato al governo un documento con le richieste del territorio, dove gli sfollati sono oltre 6.200. E chiudiamo con il calcio. Napoli al lavoro in vista della sfida di sabato sera contro il Frosinone. Appuntamento alle 20.45 al Maradona. Tutti gli azzurri sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Buone notizie per Scott McTominay. Gli ulteriori esami diagnostici hanno confermato l'idoneità all'attività agonistica. Il centrocampista scozzese ha ripreso ieri ad allenarsi con il gruppo. Domani alle 14 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, che potrete ascoltare in esclusiva su Kiss Kiss Napoli. Per il Frosinone rientrerà tra i convocati anche Luca Maria Nucci, che quest'oggi abbiamo intervistato in esclusiva. Ascoltiamo un estratto delle sue parole.
4: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato. Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento. Sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
3: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì a tutti amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Fabio Esposito, a Gabriele Rasce che cureranno la parte tecnica radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al nostro filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 00100. Abbiamo ascoltato Vincenzo Perna, il nostro GR, il notiziario dello sport, dove comunque prosegue diciamo la preparazione del Napoli alla partita contro il Frosinone sabato sera 20:45 al Maradona. Come abbiamo già detto ieri, buone notizie: McTominay ha avuto l'idoneità per l'attività agonistica, quindi è da ieri che si allena col gruppo. Ovviamente sta al 20-30%, non è secondo me idoneo a giocare dall'inizio, perché ovviamente deve prendere ancora la condizione, magari a partire in corso, gli ultimi minuti, o addirittura lo si riserva, diciamo, martedì per la Champions contro il Villarreal. E buone notizie, perché comunque è rientrato anche Marianucci, che vi faremo ascoltare durante il calcio della sera due estratti dell'intervista in esclusiva da Riccardo Catapano ai nostri microfoni. È un rientro importante, perché comunque Marianucci intanto è un difensore in più, un difensore centrale che può giocare sia a 4 che a 3, ma soprattutto, visto e considerato che non c'è Favasuli, per qualsiasi problema al capitano Di Lorenzo, volendo si potrebbe anche adattare Marianucci come terzino destro. L'anno scorso anche Conte l'ha schierato in quel ruolo là, in emergenza ci può anche stare. Si va verso, secondo me, il 4-2-3-1, visto e considerate anche le assenze. Diciamo l'unico ballottaggio potrebbe essere Lang o Neres sulla fascia sinistra davanti. Poi il resto invariato, con Meret, con Di Lorenzo, con Spinazzola a sinistra, i centrali Marin e Rachmani, i due play Lobotka e Gilmour, e poi De Bruyne dietro Højlund, con Politano a destra e uno tra Neres e Lang a sinistra. Si incontra un Frosinone in salute, una delle squadre, diciamo, più in palla del campionato, quindi bisogna stare attenti a questa squadra, anche se di partite semplici non ce ne stanno. Però il Napoli deve riuscire a dare sicuramente un impatto tecnico superiore a quello che comunque ha il Frosinone, ma oltre a quello deve ritrovare l'atteggiamento che ha avuto il Napoli sicuramente negli anni degli scudetti, perché se Napoli fa il Napoli alla fine esce fuori la qualità della rosa rispetto a quello col Frosinone, per anche prepararsi, che una bella vittoria alla fine ti permette anche di lavorare con serenità e preparare la sfida poi col Villarreal, che è altrettanto importante. Nell'attesa di avere qualcuno in linea, 081 546 6873, andiamo da Luca. Luca, sei il primo, ciao, buonasera.
1: Cioè, Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io penso una cosa, Emanuele, io ho visto un po', diciamo, i numeri, penso che, diciamo, il Napoli ci abbia la rosa per stare più vicino alle dirette inseguitrici e per riprendere i punti già con il Frosinone. Poi sarà, diciamo, compito di Allegri mettere la squadra nelle condizioni migliori, però vedendo, diciamo, già diciamo, lo score di Højlund e di De Bruyne in National League, diciamo, l'allenatore deve cercare di mettere questi due calciatori nella posizione migliore, così come hanno giocato con Danimarca e Belgio, perché De Bruyne ha segnato contro la Turchia due gol, Højlund ha segnato contro il Galles, contro il Portogallo e contro la Norvegia. Quindi l'allenatore deve mettere in migliori condizioni questi calciatori e poi diciamo magari inserire, volevo chiederti, Giovane a posto di Novalang, perché ho visto che Novalang salta poco l'uomo a differenza di come fa Neres e Allison. Grazie,
0: ti ringrazio, ti ringrazio Luca. Sì, io penso che comunque ovviamente la rosa del Napoli è una rosa con tutte a disposizione, una rosa forte, e come abbiamo sempre detto in questi giorni, non è che in nazionale De Bruyne e Højlund sono fenomeni e a Napoli no, è tutto dipende anche dall'aspetto tattico, ovviamente il Belgio lascia un allenatore, la Danimarca un altro, Allegri a Napoli, e in Europa ci sono più spazi, in Italia un campionato un po' più tattico, e quindi è normale che Allegri debba sicuramente trovare il modo per esaltare le caratteristiche di questi due giocatori, trovare la posizione giusta, più De Bruyne che Højlund, perché Højlund, anche se spesso gioca a spalla alla porta, però alcune volte va in profondità, detta il passaggio, ma la palla gli arriva male, con i giri che non sono giusti, e negli ultimi 20 metri ci manca quel pizzico di tecnica che alla fine ti permette a Højlund di andare in profondità e andare a attaccare la porta. Quindi è questo, ed è migliorare più la posizione di De Bruyne, che bisogna lasciarlo un po' più libero, anzi trovare lui la posizione giusta che gli permette anche di liberarsi e andare al tiro, perché come abbiamo visto la Turchia è nella sua carriera, c'ha un curriculum di gol da fuori area incredibile, e quindi speriamo che comunque anche in nazionale questi gol abbiano dato fiducia a questi due giocatori. E poi per quanto riguarda l'ultima domanda, nel discorso di Giovane, non a posto di Lang, io penso che Giovane è una seconda punta, e quindi eventualmente potrebbe andare a sostituire magari il De Bruyne di turno, che magari ha giocato anche in nazionale, magari non ha tutti i 90 minuti, e lì da seconda punta un po' più vicino alla porta può fare bene. Da esterno Giovane no, perché ha caratteristiche simili a Raspadori. Quante volte abbiamo detto Raspadori esterno, non è il suo ruolo, quindi sicuramente Giovane potrebbe dare una grossa mano, soprattutto a partite in corso, è comunque un ricambio in più, visto anche l'assenza di Vergara. E comunque giustamente un nostro amico ci scrive Bomber, basta alibi, c'è bisogno di vittoria, e questo è quello che dico sempre io, in questo momento è quello che conta di più, la vittoria, la materia prima, poi come viene ce la prendiamo lo stesso, perché comunque la vittoria dà entusiasmo, dà morale, alla fine puoi giocare bene, ma alla fine se non vinci comunque lascia il tempo che trova. È chiaro che sarebbe stupendo vincere e convincere e fare una grande partita, ma è importante che Allegri trovi le soluzioni per fare risultati. Andiamo da Maurizio. Ciao Maurizio.
2: Ciao Emanuele, buonasera. Innanzitutto ciao, complimenti per la trasmissione, per i bellissimi ricordi che ci portiamo con la maglia azzurra. Venivo sempre allo stadio all'epoca, quindi fa piacere parlare con te, la prima volta che ho questo onore, e ti ringrazio per aver onorato, scusa un gioco di parole, sempre i nostri colori. Quindi
0: grazie Maurizio, sì. Piacere mio, grazie di aver chiamato.
2: Poi tornando al Napoli, spero e credo che Frosinone sia uno spartiacque, nel senso che, cioè, non vincere sabato sarebbe, secondo me sarebbe una catastrofe. Sia per l'apertura di questo ciclo delle nuove partite, sia per quello che siamo a alle spalle, però credo che sia veramente una partita difficile,
0: sì.
2: Che spero che non sia il Frosinone visto col Como, sinceramente, perché quel Frosinone là io l'ho vista con la partita, non so se tu l'hai riuscita a guardare.
0: Sì, l'ho vista.
2: Ma era messa veramente in difficoltà il Como.
0: Maurizio, il discorso è che alcune volte è proprio lì il punto, no? Alcune volte si parla tanto, no? di moduli, di numeri, di statistiche, no? Però poi vedi una squadra come Frosinone che ha una rosa normale, sì. Però c'ha giocatori giovani che corrono, attaccano lo spazio, che si muovono senza palla, che hanno l'atteggiamento, hanno entusiasmo. E questo può essere un problema. Se il Napoli non pareggia, lo stesso atteggiamento che ha il Frosinone, e allora
2: va in difficoltà perché il Frosinone verrà a Napoli, credo, senza
0: nulla da perdere. Gioca la partita, cioè, anche perché se per
2: partita a viso aperto, certo, i due sugli esterni che secondo me ci metteranno in difficoltà. Se il Napoli ritornerà a giocare con quel blocco basso, per me, io penso il 2026, secondo me, inguardabile. Poi non lo so, ma non voglio essere catastrofico, però, cioè, oggi vedere squadre che giocano così, cioè, io le vedo di partite. Sono uno che piace vedere calcio, anche Serie B, vedo anche partite di Lega Pro spesso, ma io squadre che giocano così come Napoli io ad oggi non ne vedo più.
0: No, ma infatti la cosa importante è che Allegri sabato sera deve sicuramente attaccare e deve avere un baricentro più alto, perché io penso che il Frosinone gioca aperto, però il Frosinone inizialmente sta un po' più basso perché ha dei giocatori adatti per le ripartenze, però il Napoli deve subito fare la partita, mettere in chiaro qual è la voglia, che è quella di portare a casa la vittoria, perché come contro il Bologna, se il Napoli attacca, alza il baricentro e pressa, alla fine, bene o male, prima o poi il gol glielo fai. Però se tu lasci spazio e vai col baricentro basso e ti fai attaccare, dai fiducia a una squadra come il Frosinone, e allora diventa complicato.
2: Due considerazioni, poi lascio spazio agli altri. Veramente, tu che hai giocato al pallone, tutti questi infortuni, lo so che nessuno si sbilancia, però tu che hai giocato molti anni anche ad altissimi livelli, cosa ci vuol dire su questo numero innumerevole di infortuni tra l'anno scorso e quest'anno? Praticamente quest'anno ha fatto la fine dell'anno scorso, se non pure peggio, perché tu dici la formazione di Poliana praticamente già è fatta, non ci sono alternative. Poi se le nazionali possono aver dato un segnale di Allegri su De Bruyne e Hollywood. Ti ascolto per radio, ti faccio ancora complimenti e grazie per tutto quello che
0: hai fatto. Grazie a te Maurizio, grazie a te. Ragazzi, io per il discorso degli infortuni ne ho già detto la mia anche ieri, al di là comunque in primis è il fatto che comunque si gioca troppo. Seconda opzione, il fatto che comunque è un calcio ormai diverso rispetto a tanti anni fa, un calcio che prima era più tecnico, adesso un po' più fisico, dove i giocatori sono ormai dei robot e quindi sono sempre costretti a lavori, non hanno mai un giorno libero, gli allenamenti sono intensi, quando possono riposare ci sono le nazionali di mezzo, alla fine si può. L'anno scorso si parlava del lavoro di Conte, si è data colpa anche al medico, secondo me anche per un discorso di prevenzione, magari anche il giocatore stesso deve avere la professionalità, anche chiaramente parlare col mister, parlare col medico, anche quando magari durante l'allenamento sente un po' dolore, sente un po' il muscolo contratto, di non magari fare l'eroe perché magari non perdere il posto e magari alzare la mano, uscire il giorno dopo, stare a riposo, fare allenamenti personalizzati, perché vuol dire anche se salti un giorno in allenamento non succede niente. Quindi alcune volte per fare gli eroi, per non perdere il posto, alcune volte si allena anche con una contrattura al 100% e poi il muscolo si stressa e poi va da una contrattura, diventa una lesione. Non è un discorso neanche dell'età, perché comunque, come abbiamo visto, si fanno male giocatori un po' più anziani, ma si sono fatti male sia Vergara che Favasuli, che comunque sono ragazzi giovani. Il lavoro è tanto, le partite sono tante, ne soffrono anche i giovani, però ovviamente c'è anche tanta sfortuna, perché su tutti i nazionali guarda un po', sono sempre quelli del Napoli che comunque si fanno male, ma la sfortuna più grande è che non è che te ne fa male uno ogni tanto. Il Napoli ha la sfortuna di magari avere degli infortuni tutti insieme, di averne 2-3 nel giro di 10 giorni. Quindi non penso che ci sia solo una spiegazione, una colpa, ma sono varie le opzioni, le spiegazioni, ma soprattutto il fatto che si gioca troppo, e fa bene De Laurentiis a lamentarsi delle nazionali, magari trovare un altro periodo come sosta delle nazionali potrebbe essere una cosa diversa. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
3: Ciao Emanuele, io sono molto d'accordo con quello che hai detto, a parte degli infortuni, ma per quanto riguarda proprio la voglia e l'intensità che ci mettono in campo alcune squadre anche meno forti del Napoli, perché questo che io non riesco più a vedere al Napoli, almeno non solo, non in tutte le partite, in alcune partite sì, ma non c'è più quella voglia, quell'intensità di andare a fare gioco, di andare a vincere. A parte i grandi giocatori, le tattiche, tutte le tecniche che si possono fare con gli allenatori, ma sta mancando proprio quello che a noi ci caratterizzava.
0: Guarda, io ti dico, adesso è il calcio, diciamo, in Italia è più tattico e soprattutto più fisico, e se tu ci fai caso, tanti anni fa, già negli anni 2000, quando avevamo anche una buona nazionale con giocatori di livello assoluto, anche le grandi squadre andavano a giocare magari a Sassuolo, andavano a giocare a Frosinone, andavano a giocare diciamo nelle squadre medio-basse, alla fine vincevano 3-4-0 perché la qualità tecnica era superiore, molto superiore. Adesso che è un calcio più fisico, basta trovare una squadra ben messa in campo, esatto, che magari corre più di te, tu vai in difficoltà. Quindi le grandi, esatto, squadre in questo momento, oltre a metterci la qualità tecnica, perché il Napoli ovviamente come rosa è inferiore al Frosinone, ma se non pareggia, l'atteggiamento che magari può mettere il Frosinone nelle seconde palle, nei duelli, cioè la mentalità vincente che magari ha sempre distinto il Napoli anche negli anni dello scudetto, in questo momento secondo me manca proprio quell'atteggiamento là, quella mentalità. Sì, sì. Vedo più giocatori un po' più scarichi rispetto al solito.
3: Sì, sono scarichi, non ci sono più quelle prestazioni, e tu sei un esempio perché hai fatto un grande calcio e in un periodo che questo era molto importante, perché non c'era la rosa di ora.
0: Certo.
3: Quindi ce lo puoi dimostrare.
0: No, ma è così, è così. Io ti dico, quando andavo a giocare contro le grandi, quando giocavo a Siena, quando giocavo a Parma, quando giocavo col Genoa, andavo 15 anni fa, andavo a Milano, il Milan di Ronaldinho, Pato, Kakà, era un calcio più tecnico, perdevi 4-0 e te ne andavi a casa. Adesso le piccole possono tranquillamente giocarsi la partita e andare a vincere a Torino, a Milano, e basta vedere un Milan, un Inter, un Napoli, magari in maniera superficiale, che magari non stanno bene fisicamente, e allora puoi avere problemi. E la testimonianza è che il Napoli in passato ha sempre sofferto queste piccole squadre.
3: Sì, speriamo di ritrovare questa serenità che avevamo.
0: Questa serenità la puoi trovare vincendo le partite, perché alla fine le vittorie poi ti danno l'entusiasmo, l'umore giusto, ti alleni con grande entusiasmo e all'adrenalina, e poi vincere ti aiuta a vincere. Quindi anche se non vediamo un calcio champagne, ma in questo momento dobbiamo vincere, perché le altre stanno viaggiando, e quindi tu ti devi assolutamente avvicinare al treno della Champions League, e poi devi iniziare a vincere in Champions, che martedì è un'altra partita importante. Io ti ringrazio Francesco, sono
3: tutta Napoli, perché stamattina ci sono stati dei danni molto seri e tutta Napoli, sono vicino a tutti.
0: Assolutamente sì, hai fatto bene a dirlo. Noi ci fermiamo, come vi ho anticipato prima, vi facciamo ascoltare un primo estratto dell'intervista di Marianucci fatta dal nostro Riccardo Catapano, e poi torniamo subito dopo la pubblicità. A tra poco.
4: Radio Kiss Napoli, abbiamo il piacere di intervistare Luca Marianucci, difensore del Napoli. Ciao Luca.
5: Ciao a tutti.
4: La prima domanda è ovviamente d'obbligo. Luca, come stai?
5: No, tutto bene. Da questa settimana sono rientrato a pieno regime nel gruppo e niente, sono pronto per sabato.
4: Luca, l'infortunio in ritiro in un momento ovviamente importante, si costruisce la stagione, in cui stavi disputando anche ottime prestazioni, senti tuttora la fiducia di Allegri. E come ti ha fatto sentire però dover interrompere questo processo, e quanto è stato importante il sostegno dei compagni e dei tifosi?
5: Sicuramente è successo nel momento tra virgolette peggiore, alla fine del ritiro, dopo un mese di lavoro importante, però l'ho presa con filosofia, sono stato fin dal giorno dopo improntato sul recupero per rendere i tempi di recupero sempre minori e sicuramente l'aiuto dei compagni, dei tifosi è stato fondamentale perché mi sono sempre stati vicini e anche questo mi ha aiutato a rientrare al meglio.
4: Senti, parlavamo di fiducia poco fa, a Napoli c'è Allegri quest'anno come allenatore, ci descrivi che allenatore stai conoscendo e anche il tuo rapporto con lui?
5: Sicuramente il rapporto che ha con tutta la squadra è un rapporto personale molto importante secondo me, perché è molto attento anche alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo molto alto, però in campo poi si fa sentire, soprattutto anche con gli allenamenti sono tosti, però è giusto che sia così.
4: Senti, dopo questo primo miniciclo concluso con questa lunga sosta per le nazionali, che ha permesso anche a chi era un po' più indietro magari di condizioni di recuperare, si entra nel vivo dopo questa sosta. In queste settimane Allegri in particolare che cosa vi ha chiesto di migliorare in allenamento?
5: No, sicuramente ci siamo focalizzati ora, io da questa settimana, ma i ragazzi tutte e tre le settimane, per migliorare magari delle lacune che abbiamo avuto nelle prime giornate, abbiamo lavorato molto bene e niente, finalmente diciamo che sabato riprendiamo a fare sul serio.
4: Quanta voglia hai di andare al Maradona?
5: Tantissimo, perché comunque ora è tanto tempo che non entro da giocatore e sono molto contento di iniziare.
4: Sabato si riprende proprio con il Frosinone, una delle squadre rivelazioni di questo inizio di campionato. Qual è secondo te l'errore da non compiere contro i ciociari?
5: Sicuramente non prendere la partita sotto gamba, perché sicuramente è una delle squadre più in forma in questo momento, sono sulle ali dell'entusiasmo, un gruppo giovane, un gruppo che si conosce già dall'anno scorso, che ha fatto grandi cose anche l'anno scorso, quindi sicuramente bisogna entrare in campo con la testa giusta e fare la nostra partita, perché siamo forti e bisogna ricordarcelo anche noi.
4: Senti, da difensore si parla sempre tanto difesa 3, difesa 4, ma per un difensore e te in particolare cosa cambia tra questi due sistemi?
5: No, sicuramente i modi sono differenti, però non cambia molto, magari uno è più propenso a giocare in un modo, uno in un altro, però l'importante credo per un difensore è rendere da dietro la partita più semplice per quelli che ti stanno davanti, quindi che sia 3 o che sia 4 l'importante è non prendere gol e dare una sicurezza in più a tutta la squadra.
4: Senti, se dovessi descrivere con una parola, un aggettivo, il Marianucci di oggi rispetto a quello arrivato a Napoli, come ti consideri?
5: Più maturo sicuramente, a livello di maturità, anche stando con determinati compagni in spogliatoio, cresci, anche non volendo cresci, e sicuramente sì, ma più maturo sicuramente.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
3: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, ben ritrovati. 081 546 6833, per chi ci vuole chiamare. Leggiamo qualche messaggio. Buonasera grande bomber, sono Gianluca da Perugia. Per me sei un mito, vado alla domanda: ma c'è qualche calciatore che si può adattare a fare il terzino, visto che ci sono 9 partite di fila? E come dicesti tu, Spinazzola, il capitano, credo che in qualche modo debbano rifiatare. Sì, l'ho detto in apertura. Comunque il fatto di riavere Marianucci in rosa al 100% è importante, perché potrebbe eventualmente andare a sostituire Di Lorenzo in caso di problemi, adattarsi terzino destro, oppure se eventualmente in questo momento ha dei problemi Spinazzola, Di Lorenzo può passare a sinistra con Marianucci a destra. Quindi questo è il materiale attualmente che ha il Napoli, visto e considerato che manca sia Oliveira, e che non penso che sarà un infortunio grave, ma penso che nel giro di una decina di giorni potrà tornare. E poi c'è l'assenza di Favasuli, che è quella che pesa di più, perché comunque è un infortunio un po' più grave, e dove comunque dubito che riesca a rientrare entro le 9 partite che farà il Napoli. Leggiamo un altro messaggio. Cioè, Emanuele, si sanno i tempi di recupero di Anguissa? Guarda, sappiamo che Anguissa e Alisson ancora stanno facendo lavoro personalizzato, quindi penso che il prossimo al rientro sia proprio Alisson. Anguissa ancora qualche settimana, non penso tardi, ma magari Alisson si proverà a farlo rientrare in campionato dopo la partita col Villarreal, e Anguissa secondo me la settimana successiva. Andiamo da Ettore. Ciao Ettore, buonasera.
9: Ciao Emanuele, buonasera a te.
8: Ciao a te.
9: Piacere sempre parlare con te, sempre un piacere.
8: Grazie.
9: Senti Emanuele, ho saputo che McTominay finalmente è rientrato in gruppo.
8: Sì.
9: E probabilmente farà parte della partita, magari pure sabato.
8: Sì.
9: Ma De Bruyne è la stessa cosa o c'è qualche problema?
8: No, De Bruyne giocherà titolare sabato al suo posto, perché è rientrato e stava bene anche in nazionale. McTominay ce l'avrai in rosa, penso. In panchina, ma non penso che giocherà dall'inizio, perché sta ancora al 20-30%, quindi magari se la sente, magari Allegri, se c'è bisogno magari negli ultimi minuti.
9: Ma vabbè, non so se la pensi pure tu più o meno come penso io. Per quanto riguarda Vergara, peccato che si è infortunato.
8: Assolutamente,
9: perché
8: sì.
9: Ha partecipato a questa gara internazionale per quello che le hanno fatto fare. Veramente mi è piaciuto tanto questo ragazzo. avevo addirittura detto, mo che rientra, che non si infortunava, mo che rientra, come fa Allegri a tenersi in panchina un giocatore del genere?
8: Io penso Ettore, che se non si fosse infortunato, penso che Vergara poteva essere uno dei titolari con il Frosinone, perché comunque con la nazionale è stato uno dei migliori in campo, sia con la Turchia che con la Francia. È un giocatore forte, che sta crescendo bene, che ha quella fame giusta, è un giocatore che ha personalità, che salta l'uomo, si inserisce. Quindi comunque Vergara è un giocatore che può giocare da esterno o anche magari uno dei due trequartisti dietro alla punta, e penso che se non si faceva male poteva essere un giocatore che poteva dare una grande mano sia dall'inizio che a partita in corso.
9: Quindi quando rientrerà lo possiamo conoscere?
8: Assolutamente, anche perché Vergara è un patrimonio della società, il Napoli non ha voluto sentire niente di sirene di mercato, c'era il Como che lo voleva, però il Napoli non l'ha dato perché crede molto in questo ragazzo, anzi mi aspettavo che nelle prime 5 partite giocava un po' di più.
9: Ha fatto benissimo, secondo me, ha fatto un grande acquisto con Vergara.
8: Sì.
9: Ma comunque auguro buona serata a te e a tutti.
8: Grazie.
9: Forza Napoli, e speriamo che sabato facciamo una bella figura.
8: Ma bene. Speriamo bene, soprattutto di vincere. Poi come viene la vittoria, ma importante è portare a casa i punti.
9: Emanuele, sono un ragazzotto di over 80 che ti vuole un sacco di bene.
8: Grazie, te ne voglio anch'io, Ettore. Chiamaci più spesso. Un abbraccio.
9: Io sono uno dei pochi Ettore che mi chiamo, eh.
8: Va benissimo.
9: Faccio con piacere.
8: Grazie, piacere mio. Ciao Ettore. Ciao. Allora, un altro messaggio. Buonasera Emanuele, sono Francesco da Castellammare, complimenti per la trasmissione. Una domanda. Verazze del Frosinone potrebbe essere un giocatore che potrebbe essere nel mirino di qualche big? Allora, le prospettive sono buone, per quello che comunque abbiamo visto in questo scorcio di campionato. Io su questo sono un po', diciamo, anche per quando si parla di Lucca, no? Non solo Lucca, ma anche tutte le squadre in Serie A che magari prendono giocatori con un cartellino esagerato dopo un anno fatto bene. E allora lì questa cosa non mi piace, perché infatti la colpa io non la do solo ai giocatori, a Lucca e ad altri ragazzi che fanno un anno bene, vanno in una big e poi non performano come si deve. Perché tanti anni fa era diverso perché ai miei tempi quando andavi in una big venivi da 3-4 stagioni in Serie A fatte bene, e allora c'avevi l'esperienza giusta, avevi tante partite alle spalle ed eri pronto per una big. Sono contrario a chi spende tanti soldi per i giocatori che fanno bene un anno, perché poi succede questo, che magari Lucca a Udine, faccio l'esempio di un nostro giocatore, ha fatto 12 gol a Udine, ha fatto un buonissimo campionato, però subito andare in una piazza, in una squadra come il Napoli che lotta per i vertici Champions, è una piazza esigente, e alla fine non tutti i calciatori magari possono reggere mentalmente questa cosa, e quindi si doveva dare un po' più di tempo a giocatori magari come Lucca, o anche a giocatori forti come ce l'ha il Frosinone. Devono crescere, devono confermarsi dopo 2-3 anni e poi andare in una big, perché cambia molto, perché giocare a Udine è una cosa, giocare a Napoli è un'altra, cambiano gli obiettivi, cambia la piazza, è tutta un'altra cosa. Quindi al momento che tu fai 2-3 anni di Serie A e fai gol, allora secondo me sei pronto per andare a giocare in una big. 081 546 6873 Allora vediamo qualche altro messaggio. C'è Emanuele, in questo 4-2-3-1 non pensi che Neres sia più pratico a giocare magari dall'inizio a posto di Lang, perché si possono vedere magari più cross dato che lui è mancino? Assolutamente sì, penso che Allegri ci stia pensando, perché infatti il ballottaggio è proprio lì a sinistra, tra Lang e Neres, anche se io preferisco Neres a destra perché mancino e può rientrare, perché Neres è un giocatore che se sta bene al 100% salta l'uomo sia a destra che a sinistra, però giocando a sinistra magari lui andando sul binario supera l'uomo sul fondo e mette delle buone palle, come ne ha messa una bellissima a Firenze, ma non c'era nessuno che è andato a chiudere la porta. Se Neres sta al 100% lo faccio giocare sempre sia a destra che a sinistra, ma ovviamente lo preferisco a destra, che il suo ruolo è quello che a lui piace di più. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
10: Ciao Emanuele, buonasera. Senti, ti volevo fare una domanda. Io pensavo, ma non potrebbe essere un'invenzione fare giocare Neres a falso 9?
8: L'ha fatto l'anno scorso Conte con l'Inter, perché eravamo senza punte, e ha fatto anche bene, perché comunque era un giocatore che non dava punti di riferimento, andava a destra, a sinistra, però il problema qual è? Che se tu trovi squadre bloccate dietro, che non lasciano tanti spazi, Neres spalle alla porta non ha quel peso di una punta centrale che protegge palla, che si può trovare la posizione, perché lui ha bisogno di spazi, si esalta negli spazi.
10: Il discorso qual era? Nel senso che, lasciando che Mertens è stata un'invenzione che lui non era, però dato che, diciamocelo chiaramente, un'alternativa Hollywood, Lucca sì, ci sta, però è quello che è.
8: Sì.
10: Quindi ipotizzare un centrocampo, considerando anche il l'infortunio di Anguissa, quindi inventarsi anche un Lobotka più dietro e giostrare con un Vergara e un De Bruyne a centrocampo potrebbe essere una soluzione, perché noi dobbiamo talmente pensare anche a più soluzioni, avere anche un pizzico di coraggio, se no altrimenti non ne usciamo. E forse Neres è forse più duttile su questo tipo di aspetto, perché a questo punto manderebbe anche in crisi le difese avversarie, cioè questo come alternativa.
8: No, questo sicuro. Ovviamente noi ci auguriamo che le cose cambino a livello di alternative, che Lang e Lucca, tanto fino a gennaio ce l'hai, quindi comunque devi utilizzarli, però io penso che se Allegri si affida a Lucca, che lo fa entrare sempre, e i risultati sono quelli ottenuti fino adesso, ragazzi, ci può stare pure che Allegri può cambiare soluzioni, magari a posto di Lucca magari fa giocare un Giovane o un Neres prima punta. Cioè ci può stare, attenzione.
10: Bisogna inventarsi qualcosa, perché se no altrimenti non se ne esce.
8: Assolutamente, assolutamente sì. Grazie Enzo.
10: Grazie a te. Ciao, buona serata.
8: Ciao. Ovviamente ci aspettiamo che ovviamente per Højlund è una punta centrale, Lucca è una punta centrale. Io sono sempre un po' scettico nel cambiare i ruoli ai giocatori, però alcune volte per necessità virtù lo devi fare, se uno dei due attaccanti alla fine non ti rende. Fatto sta che Allegri deve trovare soluzioni per creare di più ed essere più propositivi. Mi auguro che su De Bruyne ci lavori tanto, perché deve trovare la posizione giusta, ma soprattutto i giocatori, i centrocampisti, i difensori devono verticalizzare più spesso, prendersi dei rischi, a posto di andare sempre in ampiezza e allargare sempre il gioco con un possesso palla lento, bisogna prendersi il rischio di verticalizzare subito. Quando si recupera palla, il primo obiettivo è verticalizzare a De Bruyne. Quello è, perché se si va in ampiezza, si allarga sempre il gioco su Politano, su Lang, e alla fine lui è un pesce fuor d'acqua tra le linee. Quindi è proprio lì, lo devi sfruttare. De Bruyne, Modric sono giocatori che hanno una tecnica, che hanno una visione di gioco che solo loro vedono delle giocate che altri non vedono, però hanno bisogno di toccare 100 palloni. Cioè, se si fa toccare una palla a De Bruyne ogni quarto d'ora, è normale che anche lui si spegne e finisce l'entusiasmo. Lui si deve sentire al centro del progetto, al centro del gioco, e lo devi fare, perché è quello che c'ha più tecnica. Quindi giocatori come Neres, giocatori come De Bruyne, come Scott McTominay, le palle devono passare da loro. Anche Vergara, che è intraprendente, c'ha personalità, punta, rischia. Se noi ci affidiamo a un possesso palla sterile, andando comunque da una parte all'altra solo in ampiezza, bisogna trovare anche un piano B o un piano C. Andiamo da Giovanni.
11: Ciao Emanuele.
8: Ciao Giovanni.
11: Ho permesso di richiamare perché era caduta la linea.
8: Sì.
11: Però guarda, a me quello che preoccupa è che, diciamo, il Napoli Allegri lo vedo ancora in controtendenza con il calcio che vediamo oggi. Perché è vero che sono pieni di cartoni, però ci hanno mostrato che rischiano lo stesso, prendono gol ma ne fanno, e non dico solo i colossi. Lo stesso Frosinone che andiamo a affrontare, contro il Comodo poteva prendere 2-3-4 gol, però intanto si è preso quel rischio ed è andato a vincere la partita. Lo stesso abbiamo l'esempio della nazionale di Mancini contro la Francia, vedi Bastoni dove ha recuperato palla per andare a segnare. Perché dico questo? Perché a me il mister preoccupa. Una volta che in post gara viene a parlare, dice: ho visto un blocco basso migliorato. Ok, però Emanuele, lo chiedo a te, dice: il Napoli quante volte ha messo l'avversario in fuorigioco in queste partite? Veramente forse due.
8: No, e pochissimo. Forse l'unica ti dico, il secondo tempo di Genova e il secondo tempo col Bologna, che è stato molto alto, infatti dopo la partita l'ha vinta.
11: Ecco, però poi dico, i gol prendiamo alla fine, paradossalmente, quando siamo tutti schierati là dietro.
8: Sì, perché noi non sappiamo difendere, soprattutto non sappiamo difendere nell'area di rigore nostra. Cioè, perché tu ci può stare che tu vinci a Milano, no? O che ti vuoi comunque preservare e vuoi stare un po' più dietro con un blocco basso. Sì. Ma non per forza il blocco basso deve stare nell'area di rigore piccola del Napoli. Puoi anche difendere al limite dell'area,
11: Anche perché lui ci fa vedere che è timoroso, a volte sembra che come se volesse provare un altro calcio. A me la cosa che fa specie è quando entra anche il Sa, l'ultima partita del campionato, quando hai Vergara in panchina, anche il Sa che comunque già era a rischio.
8: Esatto.
11: E poi lui lo dice lo stesso, a Firenze aveva paura di prendere gol.
8: Io l'ho letta anche così, ho avuto la sensazione che comunque l'1-1 gli stava bene, cioè non ha provato a vincerla la partita, perché altrimenti avrebbe messo Vergara e non Anghissà, che già aveva dei problemi.
11: E questo dico che è un calcio che va così. E poi l'ultima, prima che ti lascio, cioè, a me io vedo un paradosso, che Marino sta al Bari e Manna, ma non è perché ce l'ho con Manna perché ha 38 anni, fra 20 anni può essere che è il migliore, ma un DS, il presidente ha un certo carattere e non gli piacciono le persone potenti a fianco. Però nel calcio di oggi, Emanuele, tu lo saprai, chi mastica calcio, chi ha un'agendina piena di nomi come Marino, ha che piazzare giocatori e prenderti quelli giusti. Ma ripeto, non è una critica a Manna, perché Manna non ha l'età per fare tutto questo, non ha calcato i campi e i spogliatoi come ha fatto Marino. Magari Marino può consigliare a dire: guarda, bussa alla porta di Michele e dice: non prendere questo calciatore perché ha una recidiva. Noi ne abbiamo tanti così, si fa ogni 6 mesi. Ma arriva dall'allenatore e dice: guarda che su 22-25 calciatori che hai, 10 si fanno male ogni 3 mesi, falli ruotare. Cioè, non la vedi una cosa strana che una società così potente, bella, e che adesso primeggia anche in Italia, non ha un DS, magari, capito come dico io? Ripeto, non è a Manna la critica, ma perché viene messo lui? Perché secondo me il presidente è uno di spessore vicino.
8: Di sicuro uno di spessore magari vicino non lo tiene, perché poi, ragazzi, parliamoci chiaro, poi alla fine lui gli conviene prendere ovviamente direttori sportivi emergenti, perché poi alla fine è sempre lui che comanda, l'ultimo sì è sempre suo. Il discorso è che anche Giuntoli, quando è venuto a Napoli, comunque era un giovane, non è che aveva tutta questa esperienza, però poi si è rivelato comunque importante insieme a Spalletti nella vittoria dello scudetto. Quindi anche lì Giuntoli sì, è un po' più esperto di Manna, ma alla fine l'ultima parola ce l'ha sempre il presidente. È caduto. Intanto ti ringrazio e noi andiamo in pubblicità, a tra poco.
12: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
13: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
15: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
15: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
18: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
20: Kiss Kiss Napoli.
21: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
20: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
8: Eccoci qua. Ultimo rush finale del calcio della sera. Andiamo da Domenico. Ciao Domenico.
22: Ciao Manu.
8: Ciao Domenico. Ciao.
22: Manu.
8: Sì.
22: Che gioco sabato a difesa?
8: Allora, in difesa domenico dovrebbero giocare Spinazzola a sinistra, Di Lorenzo a destra e Marin e Raccamani centrali.
22: Manuela Fotta?
8: In porta penso Meret. Meret è ritornato in gruppo, quindi Allegri ha sempre voluto le gerarchie e preferisce sempre Meret come primo.
22: Manu?
8: Sì.
22: E De Maggio non c'è più.
8: Come no, certo, certo, il direttore ha fatto radio gol.
22: Allora, posso salutare tutti? Posso, Manu?
8: Assolutamente sì, vai Domenico, saluta chi vuoi.
22: Allora, Manu, a te, a Celello, Fabio.
8: No, c'è Fabio.
22: Saluta a te, a Fabio, a Simone, a Lello. Tutti si sta Napoli.
8: Grazie, grazie Domenico, ti mando un forte abbraccio. L'unico che lo fa è Gilmour, parlando anche della verticalizzazione. Un nostro amico giustamente ci scrive, ma lo deve fare di più, lo deve fare di più, si deve cambiare gioco, si deve saltare un passaggio, deve essere un possesso palla più veloce. Gilmour sì, è uno dei pochi che lo fa, ma anche lo Botka deve migliorare sotto sotto questo aspetto, perché secondo me ce le ha le qualità per verticalizzare. Lo fa McTominay, lo fa addirittura Rachmani dalla difesa, perché c'è bisogno di rischiare, c'è bisogno, perché una palla in verticale in mezzo a magari ai centrocampisti ti taglia le gambe, perché trovare subito il trequartista come De Bruyne che si gira con un po' di spazio e imbeccare gli esterni Højlund è tutta un'altra cosa. Invece spesso si va, ovviamente, che quando stanno bene, diciamo, la catena di destra è sempre stata la fortuna del Napoli, di Lorenzo e Politano. Anche il primo tempo a Firenze hanno fatto benissimo. Si è fatto poco per quanto mi riguarda a sinistra, però non si deve fare sempre, ogni tanto si deve verticalizzare. Hai un giocatore come De Bruyne, avrai un giocatore come Vergara che anche lì in quella posizione può giocare. La palla bisogna comunque fargliela avere subito tra le linee, prendersi ogni tanto dei rischi e poi migliorare in contropiede, quando si va 5 contro 3, 4 contro 2, quante potenziali occasioni abbiamo creato, ma si è sempre sbagliato l'ultimo passaggio, l'ultima scelta. È quella che il Napoli deve assolutamente migliorare. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore, buonasera. Ah, è caduto. Allora, leggiamo un altro messaggio. Ah, ecco, Salvatore è tornato. Ciao Salvatore.
0: Ciao Emanuele, scusami, è caduta la linea.
8: Non fa niente, ciao, dimmi tutto.
0: Emanuele, voglio fare una riflessione con te, visto che diciamo, sono due settimane.

0: da una stanza per una settimana solo tu e vedrai come ritorni in te e dici aspetta però.
1: Io ripeto sempre questa cosa, a leva militare se fa 19, 20 anni, cioè quando sei arrivato a 20 anni si capa vacante, si capa vacante, cioè non a 13, no, 14, e se ma fai balilla, tu dici.
0: No, andolo. Ma io no. Io ti posso garantire che ho fatto il militare, sono imbarcato e ci stavo nel capo glorioso.
1: Come no?
0: L'hanno abbassato di tono. Secondo me è una delle basi principali. Comunque adesso è proprio una, siamo fuori proprio dal
1: dal mondo, oh, caro fratello. Ciao, una, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao bello, ciao, ciao. 081 546 6873, pronto.
2: Pronto. Mario, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
2: 7, buongiorno.
1: Ciao
2: Marco.
1: Caro, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ragazzi, allora lo specchio di tutto quanto è la scuola. Oggi i ragazzi rispondono male ai professori, rispondono male ai presidi, rispondono male a tutti.
1: Vanno a casa, glielo dicono ai genitori, i genitori vanno a letto e pigliano pure il parto dei figli.
2: Rosa, io andavo a scuola dalle sole, la Regina Celi, dove sta il vecchio policlinico. Sì. E tu raccavano i scettici a furga, ci è venuto un balloccio da fronte.
1: Cioè, penso, vai a casa e dici mamma la suora mi ha picciato, io andavo a scuola uccido però.
2: No, io andavo, cioè se andavo a casa e diceva ci buscate la suora, avevo messo, prima sapevo che era buscato.
1: Oggi è un proponi.
2: Oggi
1: è un proponi.
2: Non si può proprio fare, lo sa. Oggi lo sa veramente come si dice a Napoli, una volta prende, una volta è all'altro.
1: Non so mai fatto. Vabbè,
3: ma
1: grazie.
3: Perché qualcuno forse si è accorto che quegli schiaffoni che venivano dati non erano proprio nella,
1: e chi lo so,
3: della norma delle legalità,
1: chi lo so,
3: che sai com'è. Vabbè,
1: chi lo sa, ragazzi,
3: fermi lì, torniamo subito, vai.

0: E allora, seconda ora di Assano chi schissa con lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora, Ciro Froio. Ho detto Mazzeppanel, telefonata radiofonica. E in questa seconda ora.
1: Mazzeppanel fa telefonata bella.
0: Bella, potremmo dirlo. Potremmo dirlo. Certo, ci sta tutta. Andiamo anche con una telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Ah, buongiorno, ciao.
0: Pronto, salve.
2: Pronto, buongiorno, sono sempre Bonifacio.
0: Ciao, sì, Bonifacio.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti e due, di vero cuore.
1: Grazie. Senti, Bonifacio, è uno come te, come la vede l'educazione?
2: Allora, non la vedo perché io ricordo che mia mamma mi opprimeva fisicamente con il battipanni. Mio padre psicologicamente con delle famose sguardate storte che mi uccidevano. Ecco. Ma io volevo fare una divagazione sul tema molto veloce.
0: Sì.
2: Continuo a sentire di riproporre la leva militare.
0: Sì.
2: È una cosa assurda, assurda, io ve lo dico da militare. Calcolate che io a 20 anni comandavo 180 tiri di leva, 180. Ed è stata una vera guerra, però c'era un grosso rispetto. Negli ultimi anni in cui c'è stata la leva, quindi diciamo fino al 1999-2000,
0: sì,
2: il rispetto era finito. Quindi l'unica punizione che potevi dargli è denunciare alla procura militare.
0: Però tu dici oggi rimettere in piedi una cosa come la leva non servirebbe a nulla perché sarebbe diversa la leva?
2: No, non servirebbe a nulla perché è cambiata la mentalità di chi verrebbe a fare la leva.
1: Cioè la disciplina non è più quella di una volta.
2: Ascoltano i genitori, si ascoltano una persona estranea
1: sì,
2: dove tu sei andato per forza.
1: Certo.
2: Sarebbe allucinante. Ragazzi, la procura militare, allora calcolate, potete andare anche a vedere. Le procure militari prima ce n'erano praticamente, non dico una in ogni città, ma proprio ci mancava. Con la chiusura della leva sono rimaste 3 procure militari.
1: E per forza.
0: Va bene. Detto da te, sinceramente, la prendo seriamente la cosa. Grazie, Boni, un abbraccio. Pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Hello, eccolo. Chi è? Chi sei?
2: Ciao ragazzi, Roberto da Napoli.
1: Ciao Roberto.
2: Allora ragazzi, io il servizio militare l'ho fatto nel lontano 1996 e vi posso assicurare che ho visto ragazzi con le teste gloriose e i classici ragazzi a pesci di cannuccia diventare, non dico uomini, ma sicuramente hanno fatto un passo verso la maturità. Quindi io penso che il ripristino del servizio militare oggigiorno a molti molti ragazzi non farebbe altro che bene.
1: Vabbè, sì, ma male non fa sotto il punto di vista disciplinare. Però hai sentito Bonifacio? Una volta, sai, pure quando ho fatto io t'abbuffavo le parole, cose, oggi non lo può fare.
0: Allora, tipo Full Metal Jacket.
1: È bravo, oggi non lo puoi fare, non lo puoi vessare.
2: Oggi sono che mamma.
1: Pure i padri, stanno alcuni padri che sono pure,
2: anche, però la maggior parte, specie dei figli maschi, sono le mamme.
1: Il problema è di noi 50, 55, 60 che abbiamo educato i nostri figli senza essere più amici, secondo me, che genitori, insomma.
2: Senti, mia moglie c'ha un gruppo WhatsApp delle mamme della scuola.
0: Belli quelli.
2: Una mamma di un alunno pretendeva che il figlio non portasse libri a scuola perché si poteva far male la schiena e non poteva andare a giocare a calcetto 3 volte a settimana.
1: Okay.
2: A 7 volte.
1: Ma lo vedi pure nel fatto che vanno a scuola dai ragazzi, i professori dice che chi lo non studia e chi lo ha fatto nei professori, cioè non... ormai
2: e poi questo continuo a dare sempre colpa agli altri
1: e non
2: responsabilizzare proprio sì, è una cosa assurda.
1: Babu, ciao amico mio, ciao.
0: Allora, continuiamo con la telefonata, vogliamo parlare di altro, aggiungiamo.
1: Ma caro amico mio, che ti
0: dimmi,
1: devo
0: caro,
1: dire? Piove sul bagnato.
0: È del caso di dirlo che fra poco mi sa che il patapato arriva.
1: Piove sul bagnato. Elon Musk, il patrimonio dell'imprenditore, torna a superare i 1000. E quando dico 1000
0: euro,
1: dico 1000 miliardi di euro. Cioè ha un patrimonio che supera i 1000 miliardi di euro, addirittura in una giornata ha guadagnato 65 miliardi, dopo una vendita di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. cioè le sue aziende stanno andando così per mille miliardi. Mi verrebbe da farvi la domanda, ma voi con mille miliardi ce ne siamo ancora a faticare? Elon Musk si scende ancora il 7 a mattina, va trotta o aggiuna. Mille miliardi, tu faticassi con mille miliardi, ci sta a faticare.
0: Vabbè, se sei Elon Musk e hai creato sto popò di roba che ti fa fare
1: mille miliardi. Mille miliardi.
0: Si blocca lì
1: una sola persona che c'ha mille miliardi,
0: però ricordiamo non sono mille miliardi liquidi, sono la somma di tutte le
1: cose.
0: Come
1: dici, li tengo 7 appartamenti in 1 milione, esatto. Non tengo 7 milioni, però tengo 7 milioni.
0: Sì, certo, un patrimonio è il patrimonio, c'è niente.
1: Mille miliardi, signore e signori, vai, lo reputate giusto voi, ma chi lo sa. Va bene, 0815466873, perché poi c'ho anche quest'altra che mille miliardi, vai, pronto.
2: Buongiorno ragazzi, Francesco.
1: Ciao Checco.
2: Sì, vabbè, comunque riguardo i Elon Musk, gli voglio solo ricordare che c'è poi tutta sulla spesa Antonio Manganiello.
1: Non arriviamo a parlare di Elon Musk perché hanno pubblicato che lei Manganiello non sa più. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, eccolo. Vai.
2: Ciao Rosario.
1: Ciao, bene.
2: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: No, io invece del servizio militare, io farei il servizio agricolo obbligatorio.
1: Mandarla a zappà, sì, va a figlio, mi manda a zappà a terra.
2: Esatto, vorrei combattere l'uomo, cosa?
1: Sì, tu mandi la mamma e mio padre a zappà, poi mandi a mio agiuno. Il problema è che mamma e mio padre.
0: Però, vedi, rispetto.
1: Sì, poi lo voglio vedere a chi si.
0: Ammazza e panella, fai un'esperienza.
1: Voglio vedere a te, Leonardo, tu dici 13 anni, mi manda a zappà, ma sì. Carlo mi dice mamma, diciamo, e due olio sul toso,
0: diciamo lui sta già iniziando se vogliamo, perché c'ha la carotina, c'è la spighetta, l'insalatina, sa fare il caffè, bravo. Che cresce bene.
1: Vabbè, noi ci fermiamo un attimo. Elon.
0: No,
1: abbiamo ancora tempo, vai. Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, sono Francesco.
1: Ciao Checco.
3: Francesco. Allora, partiamo da una base. Io da piccolo i miei genitori mi obbligavano ad andare a scuola, finivo la scuola e
1: andavi al lavoro, figurati.
3: Al lavoro, scuola e lavoro. Se andavo a scuola il professore mi vedeva buffa. Quando mi accompagnava mio padre, diceva vicino al professore, la prossima volta state in giro più forte. Io a fatica a domasta.
1: Arrivava
3: a Mazzone e vigna a mare da capo. Io va a casa che niente.
1: A buscare un
3: accompagnato. E diceva, la prossima volta la vigilia più forte.
0: Bel
3: padre. Io adesso ho 74 anni.
0: Ma si sente dalla voce che stai un po' giù, amico mio.
1: Guardi, non lo so.
3: Un po' la voce rauca.
1: Sì. No, perché allora... Marco è contrario a questa cosa, però non lo so oggi, perché i metodi di una volta ormai non ci sono più questi qua. Vabbè, ragazzi, li abbiamo cresciuti in maniera differente. Ma ci sta, insomma, la differenza, no? Qualcuno oggi, perché sono qua così?
3: Adesso ho un'azienda che fattura un certo importo e ho 20 persone al lavoro.
1: Capure, e basta.
3: Cosa vuoi dire? Che è la formazione che è importante.
1: È la formazione, sì, rispetto.
3: La formazione da piccoli è come tu cresci un cane e l'abitui in certo modo.
1: Disciplina e rispetto.
3: Disciplina e
1: oggi diciamo la verità, i ragazzi oggi di disciplina proprio non se ne parla proprio. Vabbè, ci fermiamo un attimo, disco e torniamo, vai.

0: siamo 11 e 15 minuti. Ma sai, collegando i puntini, Elon Musk, patrimonio dell'imprenditore, $1,000 miliardi di dollari.
1: Mille miliardi.
0: Ma Elon Musk?
1: Sì.
0: Ha buscato quando era piccirino. Cioè, lui che educazione ha avuto? Quella Mazzeppanelle, e che quindi poi ha generato il genio che è, con l'impero che ha creato? Oppure ha avuto un'educazione diversa da quella che stiamo raccontando e ha creato l'impero che ha creato? Perché una cosa è certa, ha un impero.
2: Guardi, a Roppa Lanciaverì, tengo un appuntamento centro internazionale.
0: Glielo chiedi?
2: Glielo chiedi, che hai preso la canna quando era piccirino, l'ha buscato. Si c'è, no, ci va sempre la metropolitana, frate. Pronto?
0: Ragazzi.
2: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno a te, ciao. Allora,
3: lo dobbiamo chiedere a Mister Miliardo, vabbè, ma quello mo ci pensa all'appuntamento.
2: Sì,
3: io volevo far notare una cosa sul fatto del militare. Il problema non è oggi, che adesso tu vai a fare il militare e poi i risultati tu li vedi fra 20 anni. Ma se non sbaglio, poi informatemi bene, l'ultima classe che è partita a fare il militare mi pare che l'anno 85. Mm-hmm. Cioè, o è l'ultima o dall'85 in poi non si è fatto più militare, e il problema è proprio quello, che sono i genitori,
2: siamo noi cinquantenni,
3: che i genitori che ha generato tra virgolette i figli scema.
2: No, cioè, figli scema no, sono un po' viziati, un po' viziati
3: ragazzi, un po' viziati sì, però perché non avendo fatto, probabilmente non è che tutto passa da là, però non avendo avuto comunque un raddrizzamento dove qualcuno poteva deviare, ecco qua.
0: Scusami, ma abbiamo un dato.
3: Questa generazione, cioè, come la chiamano oggi? Z?
0: Sì, ma una mass, io ho una domanda. A 20 anni e passa che non si fa più, no? Sono 26 anni che non sì. C'è più il servizio di leva.
2: Ma chi c'ha
0: in Italia?
2: Con l'educazione?
0: A parte, no, ma abbiamo un dato statistico che ci dice che tutti questi ragazzi che hanno fatto la leva militare poi dopo sono usciti tutti dritti e raddrizzati. No, Marco, perché forse se andiamo a spulciare i numeri, allora, qualcuno Marco, che ne è uscito forse peggio lo troviamo.
3: No, sicuramente. Allora, Marco, è normale che non dobbiamo generalizzare, ci mancherebbe. Però io ti dico soltanto una cosa, ti ricordi, no? Almeno per usare più o meno la stessa età mia, cioè, non ti fa un tatuaggio perché poi a fare 3 giorni sennò non ti pigliano.
2: Oggi sì.
3: Invece genitori, ecco, ma non voglio come dire criminalizzare il tatuaggio, però dico prima oggi invece il genitore accompagna un figlio 14 o 16 anni per dare l'autorizzazione per fare il tatuaggio.
2: Se ci accompagna caso il genitore, te l'ho detto.
3: Bravo,
2: quindi
3: allora, prima,
2: esatto, questa,
3: Invece prima il genitore è il genitore.
0: Ma non viene, non viene anche il sospetto che forse questo inneggiamento alla leva militare è la risposta più facile che troviamo per provare abbiamo quest'idea che così sì. Si risolve velocemente il sì. problema, ma esatto, secondo me è una cazzata.
2: Ma i genitori a fuori sul
3: dato. Però il problema è che io come è stato creato da questa demenza appresso ai cellulari e il resto che hanno creato questa generazione. Oggi, e faccio un esempio, e poi chiudo perché poi lasciamo spiegare. Oh, ma tu oggi se non ci stava, non dico militare, ma tu se non ci stava di TikTok, vedi chi lo callucca niente.
2: Presidente, fratello, su fattere social, quando ero piccolini ricevono che era la televisione.
3: Ma anche i cartoni.
0: Invece, secondo me hai centrato il punto con l'ultima parte, ma non solamente in merito ai social, in generale. Cioè, la mia infanzia rispetto alla tua, rispetto a quello che ho di un bambino di oggi che ha 5 anni e di un ragazzino che ne ha 20, sono completamente diverse. Il problema è che in pochissimo tempo è cambiato tutto molto velocemente, anche quello è un dato forse da studiare,
3: da varcare da questa situazione. Questa è la situazione e noi vogliamo apparare con il militare,
0: no,
3: ma
0: ci può
3: dare una mano, ma non è la soluzione, è normale che non è la soluzione,
2: perché le stiamo mandando a fare i soldati a 12 anni. Ciao fratello,
3: a
2: ciao
4: Pronto? Una cosa che sì. Tutti questi che ritengono che i propri figli devono essere educati dalla scuola, dal servizio militare, da tutto quello che, dalla televisione, ma non li facessero i figli se non li vogliono educare loro.
2: Pronto?
5: Buongiorno signori, Diego Renella.
2: Ciao,
5: buongiorno. Allora, brevemente, io penso che noi ci troviamo in questa situazione molto disagiata da un punto di vista proprio di educazione civica, di proprio educazione, perché nel tempo sono saltati i controlli, cioè come se praticamente la nostra vita fino a un certo punto fosse stata costellata di tornelli, cioè i famosi tornelli che si trovano anche allo stadio e che facevano praticamente da controllo. Si controllava la persona che sbagliava sul lavoro e oggi non c'è più, si controllava a livello familiare il figlio che usciva fuori dalla strada buona. Questi, anche l'amministratore che alle 8 di sera si affacciava e insomma ci sgridava se casomai non eravamo rientrati a casa lasciando appunto il parco che alle 8 chiudeva. Insomma, tutti questi controlli assolutamente naturali e benevoli, cioè che era un bene che ci fossero, sono venuti meno e quindi hanno fatto, come dire, hanno aperto le cancellate e oggi praticamente non c'è più filtro, non c'è più controllo, non c'è più niente. Chi è che ha pagato per prima le pere cotte? La famiglia, perché noi siamo praticamente l'Italia, è lo specchio di quello che avviene nella famiglia. Questi controlli non ci sono più ed ecco che adesso necessariamente avessimo tornato nuovamente a un servizio di leva, a un amministratore che alle 8 si affaccia dal balcone e ci abbuffa la parola se non siamo rientrati a casa. Tutti quei controlli che facevano di un ragazzo un uomo.
2: Guarda Diego, non ci sono più i controlli, ma abbiamo la pubblicità, eh? A mettere la pubblicità.
0: C'è qualcosa.
2: Cioè, rimane di un minuto, no? Perché vedo time là che dice. No, vabbè.
0: Ciao ragazzi, io ho accompagnato mio figlio 9 anni a bussare al citofono e scappare. Mi ha prima chiesto se poteva. Di sicuro non lo trovo per strada a far vandalismo e il fatto che mi ha chiesto il permesso mi ha dato fiducia. Per lui è stata una marachella e si è divertito. Ho sbagliato?
2: Ecco, mi hai sbagliato.
0: Secondo me però
2: Bagatti.
0: Posso dire
2: si è ma molto divertito non
0: da padre
2: credo.
0: Se l'ha fatto si è molto divertito. Pronto
1: Salve.
2: Buongiorno, ciao.
1: Salve, sono Carmine, la prima volta che chiamo.
0: Ciao Carmine, benvenuto.
1: Io ho 26 anni.
2: Vai.
0: Sì.
1: E io, cioè, di sempre a buscare.
0: Bene.
1: Io a me mamma mi giuretta fuori a porta.
2: Hai fatto?
1: Ci tardi a tornare a casa. Tornai alle 9:15. Lei dice torna alle 8. Io loro mangiarono tutto, mi aprì la porta con i film horror, sarà aperta la porta in 2 anni scuro, tutto scuro. Casetta sua mamma è da porta e mi ha buffato e ammazzato.
0: Ah, pure al buio! Ma ti hanno messo pure un sacco nero in testa?
2: Io poi mi metto nei panni di tua mamma. Tua mamma ti ha dato un ordine, cioè devi stare qua alle 8:30, va bene? Tu attieni a chi lo servizio alle 8, tu attieni a chi lo servizio e stare a dire quasi 10 a sera. Mo che in mano un gol non te l'era a mettere, fuori la porta non te l'era a tenere. Dice Marco: no, ci bisognava sedersi vicino da mamma. Io la prossima volta te lo dico, tu quando ti dico una cosa, tu la devi fare, sì. Sì, sì, va, poi la prossima ti può fare una
0: volta.
2: Io voglio sapere, tu come fai a educare uno? L'ha fatto buona mamma che l'ha scamazzata, capi con me? Cioè, tu l'hai fatto giù quando tu l'hai detto sì.
0: Il tuo vero errore è stato aspettare fuori alla porta. Io me ne sarei andato e sarei tornato dopo.
2: E chi l'ha buscato?
0: Giorni.
2: Una volta, ha buscato tre volte.
0: Dopo che ha chiamato chi l'ha visto, però. Fermi là, torniamo subito.

0: una mezz'oretta da trascorrere insieme. 0815466873. Alla fine la puntata sta muovendo su pratiche tecniche educative di cui la Montessori oggi chissà cosa avrebbe pensato, chissà ascoltando queste telefonate come avrebbe commentato, cosa ci avrebbe risposto. Pronto?
1: Pronto, ciao ragazzi, Bruno da Stoccarda.
2: Ciao caro.
1: Tutto dici, bene innanzitutto?
2: Tutto bene, si vivaccia, si campiccia, dici tutto.
1: Sentivo un po' il discorso e quello che riguarda i ragazzi, insomma, ne ho sentite un po' di tutti i colori da parte dei genitori che, insomma, ognuno dice la sua. Comunque da premettere pure io che fare il genitore è difficile, comunque ho due bambini, due ragazzi, ormai adulti, sposata una. Però posso dire una cosa, che nella mia esperienza posso pensare che se le cose stanno andando in un certo verso è perché è anche un po' il sistema che lo vuole così.
2: E certo.
1: Perché io vedo che uno cerca di fare il genitore secondo le proprie educazioni che ha avuto, si intende, cercando di non fare gli errori del passato, però mi sembra che comunque sbagli e che il sistema vuole che i ragazzi non danno una direzione, vengono isolati dai social e roba del genere, e quindi io penso che sì, siamo genitori, ma solo sulla carta, perché i veri genitori è il sistema.
0: Scusami, tu dove hai detto che sei adesso?
2: Stoccarda.
1: Io sono a Stoccarda.
0: E vivi lì, dico, stabilmente lì?
1: Io vivo da 40 anni qua.
0: Ok, ma tu, stando a quello che stai sentendo, cioè il metodo educativo là, oppure i ragazzi che vedi lì, come li vedi? Li vedi bacchettoni, li vedi rispettosi? Sai se come metodi educativi si utilizza mazza e panel o altre cose? Come funziona là?
1: No, qua mazza e panello, scordatelo proprio, cioè,
2: che bufala.
1: Nel senso che manchi cane, ma già se tu scritti un guaglione in mezzo alla via rischi di essere denunciato. Il tedesco è un po' più fiscale in coppa a sta cosa, però è proprio questo forse il punto cardine.
2: Cardine.
1: Che appunto non ci siamo, anche perché poi la Germania, come ben sapete, è un paese pure multiculturale, insomma, ci sono tante nazioni qua, quindi ci sta un po' di miscuglio di tutto. Però per quello che riguarda il rigore, molto sì, c'è del rigore, però a livello, cioè che lo fanno loro il rigore, capito? Cioè tuo figlio praticamente non è più di tua proprietà, non voglio dire proprietà perché non sarebbe anche bello, però tu tieni poca ricerca su tuo figlio. Se, ti ripeto, una sgridata un po' oltre ti rischi la denuncia.
0: Da vabbè. Genitore questo, pensa te.
2: Vabbè. Ciao, voglio.
1: No, queste.
2: Ma sei in pensione o mo?
1: Un bacio a tutti quanti.
2: Senti, ma sei in pensione o lavori ancora?
1: No, io fatico ancora, tengo 58 anni.
2: Voglio fatico, fratello, 20 anni. Ciao fratello, ciao. Pronto? Pronto? Sì.
0: Pronto?
2: Non c'è. Vai. Messaggio.
0: Allora, se il servizio militare deve essere fatto per una questione di prevenzione difensiva è un conto, ma lo dovrebbero dire chiaramente. Se invece lo introducono per raddrizzare, correggere le nuove generazioni, allora state sbagliando tutto. Ognuno è figlio del suo tempo. Nel Medioevo un ragazzo di 18 anni aveva una mentalità, nel Risorgimento un'altra, nel dopoguerra ancora un'altra e oggi ancora è diversa. Ergo, più che cercare di cambiarli, cerchiamo di capire i nostri giovani e crediamo in loro, perché la nostra mentalità figlia del servizio militare lo sta distruggendo. Questo è il messaggio di Antonio.
2: Ma dite una cosa, ma come fai a rieducare uno a 20-22 anni? Cioè, mi ricordo quando sono andato a fare io il militare, tenevo tutti i ventenni là, no? Perché fra rinvii scolastici e roba varia, ci vai, no? Se tu puoi pigliare una laurea, ci vai a 21-22 anni, no?
0: È un discorso di rieducare.
2: Poi fa questo ragazzo di 20 anni là, 22 anni, ma come fa? Io lo faccio di qua stamattina, vabbè, sono graggiù. 6 mesi che poi tutti i weekend, già quando l'ho fatto io, tutti i weekend a casa. Cioè, si finiva il giovedì, venerdì, sabato e domenica a casa e poi si ritornava un'altra volta.
0: Ma intanto rieducare è sbagliato, magari.
2: C'è riesci a venire che se ne hanno fumato là sotto.
0: Figura. Al massimo, se proprio vogliamo, io sono d'accordo, cioè, con l'ultimo messaggio. Io sono perfettamente d'accordo col messaggio di Antonio. Ma se vuoi usare il servizio di leva per fare qualcosa, al massimo li vai a responsabilizzare. Cioè, quel fatto che tu dici ti devi svegliare alle 4 del mattino e ci sono delle cose già da fare, è un modo per responsabilizzare magari un ragazzo che fino a quel momento si svegliava quando voleva lui,
2: faceva le cose. Sette mesi cambia tutto il metodo di pensare.
0: Chiedilo a quelli che la vogliono a gran voce il servizio.
2: No, sto rispondendo a loro, sto rispondendo a loro. Cioè, che dopo fa una 22 anni?
0: Pronto. Che ti devo dire?
2: Se sta fa 10 anni, 12 anni.
1: Complimenti per la trasmissione,
2: grazie,
1: ragazzi.
2: Grazie,
1: la compagnia, sei qui tutti i giorni.
2: Grazie, amico mio.
1: Volevo raccontare un po', diciamo, il mio punto di vista, la mia esperienza. Allora, io oggi ho 38 anni, da piccolino sono stato uno di quelli che avevano ammazzato, assai, ma pure senza motivo e senza essere manco spiegata cosa avevo fatto di male per prenderle. A oggi ho un bambino di 5 anni a cui ho voluto impartire un'educazione completamente opposta. Innanzitutto la fortuna di poter dedicare molto tempo sia io che mia moglie a mio figlio. E vedo una differenza enorme tra come ero io alla sua età, un pochettino più grande, come mi relaziono con gli altri, e anche a come è lui rispetto ad altri bambini che invece hanno un altro tipo di educazione e magari, che ne so, non hanno nemmeno tutta la sta presenza dei genitori. Che dirti, mio figlio sapeva la televisione, ogni tanto il cellulare in mano ce l'ha, però gran parte del tempo giochiamo, usciamo, si fa al parco e stiamo cercando di educarlo nel buono, e io vedo una grande differenza sia rispetto a come ero io alla sua età e sia come lui rispetto ad altri.
0: Ma a te, che hai avuto l'infanzia con educazione con lo schiaffo, ritieni che i tuoi genitori erano presenti nella tua giornata così come tu adesso lo sei con tuo figlio, oppure ecco la presenza la sentivi quando poi arrivava il ceffone?
1: No, assolutamente no, anzi io non ti nascondo che ho avuto un brutto periodo di crisi quando mia moglie è rimasta incinta, perché io avevo avuto quel tipo di educazione e non sapevo come comportarmi da padre.
2: Beh, okay. Istinto, caro fratello. Va bene, diciamo, fermiamo un attimo, grazie.
0: Ciao caro, un abbraccio, torniamo fra pochissimo.

0: ce la butto là. Secondo me è anche una questione, è una questione di fiducia. Cioè, nel senso, noi a volte, forse da genitori, le ultime generazioni di genitori sono non che non si fidino, però sai, tendono a fare loro ciò che dovrebbero fare i ragazzi. Questa cosa forse poi nel tempo diventa che il ragazzo non si sente magari capace, non si sente sicuro, non si sente responsabilizzato.
1: Da esempio, anche cose, non so capire.
0: Ma come può essere una qualsiasi cosa, cioè dall'andare a fare una certa attività, dall'andare ad affrontare una certa situazione anche scolastica, anche universitaria, no? L'intervento del genitore in un certo modo che poi si mette a difesa a spada tratta, no?
2: Quello va a scuola e prende 4 in latino, torna a casa e ti dice: visto, la maestra mi ha dato 4 in latino, poi ci sono due vie, o tu dici tu non hai studiato e devi studiare, oppure dici: ah, che l'infamone, la professoressa, quella ce l'ha con te, e vai a scuola e ti fai appiccicare con la maestra perché tuo figlio che è un capeggiove, invece tu dici no, quello è un genio, no?
0: Io vado a verificare i fatti, lo contro interrogo
2: vedi,
0: a casa,
2: vedi,
0: lo contro interrogo a casa,
2: non è che fai fiducia
0: la sua preparazione e poi mi regolo di conseguenza.
2: Eccola, perché ti
3: ma potisci alle socche, pensa che
0: non ho capito. Mi traduci, Ciro?
2: Cioè, se chi l'ha pigliato 3 in matematica, dice Marco, io prima vado a controllare se la sua preparazione in matematica, ma anche se questo fosse preparato poi in matematica, no? Cioè, tu non capisci, tu figura tu hai giorno, no?
0: Ma
2: tu
0: hai ma io con chi vado a parlare?
2: Ora hai ragione a prescindere.
0: Ma con chi mi vado a confrontare io? Ma io non lo so, guarda, lui a prescindere c'ha l'idea sua, sa che uno non sa le cose, le sa prescindere.
2: Ma scusa, che competenze tengo in latino? Vabbè, se vengo, non dico a te che sei tutto lo scibile umano, ma mio figlio a casa dice: ciao, tu in latino, io non so parlare italiano, no?
0: Appunto, fatti dice, una domanda.
2: Ma secondo la tua logica, io dovrei, non ho la tua preparazione che hai sullo scibile umano, tu lo conosci tutto, ma io per esempio in matematica non è che tu andando a prendere, e dice il professore: tuo figlio ha pigliato 3 in matematica, come faccio a interrogarlo, a dire se te veramente è bravo in matematica?
0: Ma basta fargli 2 domande, pure se non la
2: e
0: sai.
2: Che
0: tu...
2: ne sacci?
0: Ma se tu non sai la risposta, gli fai una domanda e quello non ti risponde, vi che nemmeno lui la sa la cosa,
2: fermati,
0: no? Ma è scibile umano.
2: Quando fermi e dico: perché stai parlando con Pesacani? Capito? E dico: ma perché stai facendo questa
4: cosa? Buongiorno.
2: E mi blocco.
4: A lui le voglio uno oggi, sei mamma e nonna.
2: E i nonni. E
0: lui no. Lui no. Capito?
2: Vabbè. Ma perché stai pigliando con un personaggio? Stai pigliando con lui,
0: no, io ho risposto all'amico.
2: Ma perché
0: risposto all'amico? Mica io. Mica sono mammi. Ragazzi, io ho 52 anni, 4 figli, rispettivamente 23, 21, 13 e 11. Non ho ancora capito come si fa il genitore. Potreste per favore aiutarmi? A volte mi sento una molla di brachetta. Luca dalla Germania. Rosà, aiutami, soprattutto in qualità di sociologo. PS, vi amo. Vabbè, se ne hai fatti 4 e stanno crescendo abbastanza bene, non hanno implicazioni penali o non sono in carcere, o che stai facendo un buon lavoro, Luca, fondamentalmente.
2: Da sicuro c'ho amici che sono insegnanti, c'ho la sorella per esempio Marco è un insegnante, c'ho un'amica di mia moglie che è insegnante, mi dicono tutto questo, dicono: ormai tu non hai a che fare più con i genitori che con loro, cioè i genitori difendono i figli a spada tratta, cioè non...
0: Bellissimo questo. Io una volta chiamai il telefono azzurro a Buscai, non perché avevo chiamato, ma perché avevo consumato i soldi della telefonata.
2: Perché una volta costava tanto.
0: Sì, una volta c'era lo scatto alla risposta e il minutaggio, ragazzi.
5: Sei contento, Pisaca?
2: Ragazzi, sempre contento, va contro me. Metto il disco. No, adesso c'è il disco, c'è la pubblicità, disco e poi torniamo,
0: Fermi là.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Allora, ultima parte di questa mattinata di Estano Kiss Kiss. Ragazzi, vi posso fare una testimonianza che un mio amico d'infanzia è morto da più di 20 anni. Lui ne aveva 25.
1: Aia.
0: Solo perché nel servizio militare ha frequentato un altro soldato di Bari che si faceva di eroina. Noi suoi amici non avevamo proprio idea delle droghe. Antonio da Marano, quindi come dire che...
1: Io l'ho fatto poco, ma l'ho fatto, però non mi ricordo che era così educativo, anzi. Pronto?
2: Sono Nello.
1: Oui, caro.
0: Ciao.
2: Allora, avete preso l'argomento che a me mi sta molto a cuore.
1: Dici.
2: Quello là dell'omologazione. Cioè, se vi ricordate Pasolini, cioè i nostri giovani ormai vanno verso l'omologazione. Cioè tendono più a omologarsi che avere una loro mente libera di decidere e di fare alcune cose. Cioè, se non vogliono stare fuori dal gruppo, devono omologarsi, cioè devono stare in un giro. Chiaramente più il giro è pericoloso, più loro si comportano in modo pericoloso. Quindi se stanno con gli amici che escono dopo la mezzanotte, si vanno a bere il drink fino alle 3-4 della mattina, se stanno in un giro dove si tirano la droga, si tirano la cocaina, si tirano la cocaina, se stanno in un giro dove si fumano, però non hanno la capacità di decidere cosa fare.
0: Cioè, tu dici un po' una esasperazione di quella che una volta era la sigaretta nei bagni del liceo, che io fumo insieme agli altri per far parte del gruppo, diciamo, per sentirmi parte di qualcosa?
2: Sì, diciamo che è così. Noi non possiamo dar colpa ai genitori, perché il mestiere più difficile, io sono stato genitore, lo sono ancora, anzi sono nonno, e fare il genitore. Non esiste una scuola. Spesso i nostri politici danno la colpa alle scuole, ma la scuola... Oggi, io, mia moglie insegnante, sapete che succede? Che se una insegnante guarda un poco più del solito un bambino perché si comporta male, la mamma se la trova fuori la scuola.
1: L'ho detto io prima, sì.
2: La va a aggredire. Cioè, voglio dire, c'è questa società ormai, se non si prende una situazione veramente, noi veramente non sappiamo dove si andrà a finire, perché è molto grave. E il fatto dei barretti che si sta parlando proprio in questo periodo, non si può pretendere che dei ragazzi stiano fino alle 3-4 della mattina, poi che cosa fanno? Non vanno a scuola, non lavorano, cosa fanno? I genitori che come li mantengono? Come vorranno questa società? Che cosa lasceremo di questa società quando non ci saremo più?
1: Siamo